0: ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter Pan. Squat.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Forever Fun, Forever Young.
3: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: hai il suono di
1: Alver.
0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di...

now a freak. Oh, what a joy. Just come on down to 54. Find a spot.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Forever Fun, Forever Young.
3: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: il suono di
1: Nico.
0: Spot. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
2: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Turn the bass up. Forever fun, forever young. Pleasure night, pleasure night, pleasure night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Squad.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Forever Fun, Forever Young.
3: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

ora su Peter Pan Pleasure Night. In console, Bruce Blade.

0: il suono di Bruce Blaine. Peter Pan. Spot. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shadowdax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shadowdax, l'eleganza dal 1948.
5: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
6: Forever fun, forever young. Pleasure night, pleasure night, pleasure night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

0: Pleasure Night.
1: Pleasure Night.
0: Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.

0: era il suono di Ricky Ghidoni.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
2: Squat.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Forever Fun, Forever Young.
6: Pleasure Night,
7: Pleasure Night,
6: Pleasure Night.
7: La notte mixata dai DJ di Peter Pan.
6: Peter Pan.
7: Ora su Pleasure Night il suono di
0: Ricky Ghidoni.

0: il suono di Ricky Ghidoni.
1: Attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
5: Con il 5 per mille, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per mille.
6: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo, con tasso zero, da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
11: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
16: Energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan,
3: non c'è altra scelta.
2: Pannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Buttrio.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: On Radio Peter Pan.
12: Tutti i giorni dalle 17.30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
13: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
14: Sì, ma di guanciale di maiale.
13: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
14: È per ciò.
3: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Jackpot.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
1: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: È permesso?
14: Prego.
13: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
14: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
13: Gliel'ho consigliato io.
14: No, il manutentore. È anche carino, sa?
13: Pure.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
17: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
18: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
19: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

No, no, che figura. Oh, ma se senti che non ci sono quelli bravi comunque? No, dai, ma perché devo sempre disturbare la gente che sta andando a farsi i cavoli suoi? Colpa mia, vabbè, ho colpa mia. Però direi di partire subito, eh. Ci siete?

0: state ascoltando Radio Peter Pan e prende ufficialmente il via Happy Ending parte 1 dalle 7 alle 10. E pensate un po', né Andrea Ferrara né Fede questa mattina sono qui con me. Che figuraccia! Cioè praticamente ci sono più io che loro nel loro programma, incredibile. Poi loro dicevano di essere contentissimi. Ah sì! Siamo una bella coppia e poi nessuno si presenta. No beh, scherzi a parte, Fede è in ferie, quindi diciamo che potrei anche capirlo, visto che è dall'altra parte del mondo e risulta irraggiungibile, ma guarda, spero che non torni proprio più. E invece Ferrara arriverà dalle 8 alle 10 a farci compagnia. In teoria così ha detto, poi non so, mi ha detto anche che la sveglia non è suonata, che ha avuto dei problemi. Io non ci credo tanto, perché ultimamente quel ragazzo lì non si sta comportando tanto bene. Dovremmo cacciarlo da questo programma. No, scherzo. Però se non sbaglio, loro solitamente alla mattina cominciano così, dando il numero 393-7366-240 e voi dovrete mandarmi un messaggio vocale urlando dai che è sabato! Vabbè, dai, ho già perso 53 anni di vita, però se volete potete farlo. Noi intanto partiamo subito con un nuovo disco molto figo ed è di Ludwig e il Pagante con Ti Soffro.
1: Attenzione! No.

0: Home qui sulla di Peter Pan. E siamo ufficialmente partiti con l'Happy Ending parte 1. Dai, e dai, che fino alle 10 è veramente lunga. Poi pensate di stare fino alle 10 assieme a Rocky, poi in solitaria. Sì, succedono sempre cose strane, ma non vi preoccupate, perché poi dalle 8 arriverà anche Andrea Ferrara, ci farà un po' di compagnia anche lui. In realtà si stava preparando la puntata, mi ha detto, quindi non vi preoccupate che arriverà anche lui pieno di novità. E comunque funziona che questa mattina al 393-7366-240 dovete gridarci "dai che è sabato", dicendoci un pochettino quello che state facendo questa mattina, perché siete svegli così presto. Per esempio,
1: 2, 3,
2: Rocky sabato,
0: Rocky è sabato
3: e si va a pesca. Ciao,
0: bravi, ciao. In realtà sì, dai, oggi è anche una bella giornata, però mi ricordo, pensate un po', che sono andato a pescare per due volte in totale in tutta la mia vita. La prima volta è stata tipo a 13 anni, un po' curioso, mi ci hanno portato dei miei amici già pazzi loro, e sono scivolato dentro al lago con un piede, ho fatto una figuraccia quel giorno. Poi ci sono andato per la seconda volta a 22 anni e ho detto vabbè, mi fermo direttamente a fare aperitivo che sono a posto così. Poi invece abbiamo qualcun altro che dice "ciao belli, sono Cristina la testimone, ai ai ai, preparati cara mia a sborsare un po' di soldi". Certo, potete fare gli auguri ad Annalisa e Marco che oggi finalmente dopo 10 anni e più si sposano, e tanti auguri. Ma mi sto immaginando Annalisa che la prima volta che ha visto Marco gli ha detto questa cosa qui:
4: ti prego, mettimi la lingua in bocca.
0: No, Annalisa, non si fa.
4: Per favore, mettimi la lingua in bocca.
0: No, Annalisa, è andata così più o meno. Annalisa, ma secondo me sì. 393-7366-240. Dai che sabato.

0: un messaggio lo sempre, però sono nato così, io posso dire, a volte va bene anche così, eh? Certo che va bene anche così, però stiamo cercando un attimino di capire quello che state facendo di bello, se state magari andando a fare una passeggiatina da qualche parte, se state andando a pesca, se state andando al mare, oppure se state anche lavorando. Per esempio, ci sono loro due che stanno andando a fare una bella camminata, un po' distantino, comunque.
1: Buongiorno Peter Pan.
2: Buongiorno.
3: E Davide.
1: Allora, dopo tanto torniamo su, oltre su a Bolzano, per fare un po' di... andiamo un po' a camminare, raccogliere un po' di funghetti, un po' di erbe, e se poi trovo un letto me lo porta a casa.
0: Certo.
1: Ciao Peter Pan.
0: Ciao, divertitevi, divertitevi. Sì, diciamo che è comunque un po' prestino per partire, anche se Bolzano, vabbè, effettivamente è un po' distante, quindi ci sta a prendersi per tempo, perché anche perché è weekend, trovi traffico, un sacco di cose, quindi ci sta. Poi invece c'è qualcuno che sta andando al mare, finisce il turno di lavoro, dice: cosa fai? Vai a casa a letto? Anche se hai fatto il turno di notte? Ovvio che no.
4: Ciao Rocky.
0: Ciao.
4: Buongiorno. Io ho finito il turno di notte alle 6, sono andato a casa, preparato lo zaino e adesso direzione mare. E dormirò sotto il sole e non me ne frega niente, ma il mare ha sempre il suo perché.
0: Ma certo, 393-7366-240, al grido dai che è sabato, tu cosa mi dici?
5: Ascoltaci dal tuo smartphone, dal tuo smartphone. Carica l'app Radio Peter Pan dal tuo store e portaci con te ovunque.

0: Beh, in realtà no.
1: Ciao Peter Pan, sono Manuel e sto andando a Torino. Ciao.
0: Ciao, buon viaggio. Sta andando a vedere Juve Torino. Mamma, che scarsi. E comunque si fa in questo modo, eh. Alla mattina si invia un audio dicendo sto andando a Torino, però dicendo pure dai che è sabato.
2: Radio Peter Pan Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cystiset Forte!
11: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.
14: Io ascolto Peter Pan perché
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Grande successo a Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
20: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
21: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
22: Deve essere mirata sulla tua zona.
21: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
22: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
21: Ma bravi! Avete studiato?
22: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
21: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
23: On Radio Peter Pan.
24: Tutti i giorni dalle 17 Peter Pan 90210 con DJ Maxwell, il Lady L.
25: Madonna, non può mancare se vuoi risuonare i successi degli anni 2000, ma nemmeno quelli degli anni 90, ma manco quelli degli anni 80. Ma non è che siamo qua a fare un minestrone, eh? Due decenni pigliamo, vero Maxwell? Bravo, facciamoci rispettare.
26: Radio Peter Pan.
27: Non c'è altra scelta.
28: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
29: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
28: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.

0: parte 1 assieme a Rocky fino alle ore 10, poi arriverà anche Ferrara perché si è posto appena collegato, quindi non vi preoccupate perché dopo ci sarà il doppio disastro. Intanto volevo salutare il mago Giuliano che dice che anche stamattina lavoro in vostra compagnia. Certo, ti facciamo compagnia anche noi, visto che anche noi più o meno, bene o male, stiamo lavorando. Però non ti preoccupare e non mi preoccupo neanche io, perché a quanto pare non siamo gli unici.
1: Dai che sabato!
0: Certo!
1: Buongiorno Rocky!
0: Buongiorno!
1: E come ogni sabato è lavorativo?
0: Certo!
1: E si raccoglie la munnezza!
0: Mm-hmm.
1: Ciao a tutti ragazzi, buongiorno da Giovannino.
0: Buongiorno. Vabbè, ci sta, è giusto. Poi io stimo veramente tutte le persone che lavorano 6 su 7, perché comunque non è proprio semplicissimo, Poi invece c'è qualcuno che sta facendo qualcosa di strano che non ho ancora capito bene.
2: Dai che sabato.
0: Oh.
2: Io non ando in Friuli a consegnare, ma poi forse vi mando una foto di dove vi fermo a prendere la birra.
0: La birra?
2: Paradiso dei bambini.
0: Ma scusa, ma il paradiso dei bambini non è tipo un negozio di giocattoli? Quindi vendono la birra in un negozio dei bambini? No, non ci credo, secondo me no, anche perché...
3: No!
0: Già! L'abbiamo sparata grossa!
3: No!
0: Sì!
3: La polizia, no!
0: Ma ci credo, come fanno a vendere la birra in un negozio per giocattoli per bambini? Ma che figura!
4: Forever fun.
5: Forever young.

0: 24 Ultra, Talk to You, qui su Radio Pietra Pan. E comunque stavamo cercando un attimino di capire se effettivamente il giovanotto un po' cresciuto stava andando effettivamente a comprare della birra per bambini oppure no, perché sennò, cavolo, poi arriva la polizia.
1: No, no.
0: Arrivano sempre
1: la polizia, no.
0: Ma sì, perché un ascoltatore ci ha inviato un messaggio vocale dicendoci che sarebbe andato a questo parco, in questo negozio per bambini, a comprare della birra per giovani. Però poi ci ha inviato anche questo messaggio qui:
2: paradiso dei bambini cresciuti.
0: Ah, pure con il mal di pancia
2: che
0: i bambini.
2: Che devo dire?
0: Hanno pure il mal
2: bambini,
0: di pancia.
2: Quelli più grandi.
0: Che figuraccia, va bene, in ogni caso mostra sempre i documenti perché non si sa mai che arrivano di nuovo. Non lo metto più l'audio, anzi sì.
1: No.
0: Ancora, basta.
1: No. La polizia, no.
0: Che poi, a proposito, c'è un ascoltatore invece che sta andato a fare gli esami del sangue e spero per lui che la sera prima, ovvero ieri sera, non si sia bevuta tanta birra, se no probabilmente usciranno tutti sballati gli esiti.
3: Buongiorno Rocky.
0: Buongiorno.
3: Un saluto da Pordenone. Fatte gli esami, sangue, urine, quello che è, e adesso attendiamo i risultati.

0: dance for you.
1: Perdonami, dal 2015 qui su Radio Peter Pan abbiamo quasi concluso la prima ora, ovviamente in solitaria con Rocky, però perdonatemi perché c'è anche qualche mio collega che a quanto pare questa mattina non ha proprio niente da fare, ha detto vabbè sai cosa faccio, visto che sono in macchina mando un bel remix di questa canzone a Rocky. Sì, bravissima, wow, che emozione.

0: Ma io la conosco lei.
1: Amore, io adoro questa canzone.
0: Davvero Giva, adori questa canzone, però non farlo mai più perché mi si stanno rompendo le orecchie, che cavolo. Però vabbè, beata lei che non ha niente da fare in questa mattina. Invece c'è qualcun altro che dice: buongiorno, oggi si lavora in trasferta in Turchia. Mamma mia, così distante, porca miseria, poi di sabato. Ma chi te l'ha fatto fare? Ma cambia lavoro. Buongiorno, oggi si scava a casa, dai che è sabato, e buona giornata da Andrea. Poi invece...
2: Dai che è sabato!
0: Certo.
2: E dopo lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì,
0: sì,
2: il lavoro pieno
0: già.
2: Dalla mattina alla sera. Oggi sto andando a lavorare anche oggi. Ma
0: sì,
2: va bene così, dai che domani è domenica e lavoro. Ciao ragazzi!
0: Va bene, non sarai mica l'unico, anche perché vi ricordo che assieme alla Giva, quella che ha fatto il remix di The Horror, praticamente, di Perdonami, saremo presenti sempre qui su Radio Peter Pan dalle 10 alle 13 con l'Happy Ending parte 2. Però adesso facciamo partire gli ultimi due dischi perché è arrivato Andrea Ferrara che mi vuole offrire un caffè. Incredibile questo ragazzo!
3: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: Styles con American Girls. E a proposito di girls, ne è arrivata una bellissima qui vicino a me, che non volendo ancora presentarsi, ma forse sì, però non è tanto americana, quindi ha una pronuncia un po' strana, però si sente che è italiana.
1: Ma manco troppo girls, capito? Questo è il punto.
0: Ma invece sì.
1: Vabbè.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Sport.

0: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
0: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
2: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Se cerchi dolcezza
4: o se preferisci un gusto più deciso,
3: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
4: Sono entrambi buonissimi.
3: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
0: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
2: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
0: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
2: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
9: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara. Turn the bass up. Under pressure.
10: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
11: È 8 o 2 minuti.
10: Peter Pan O'Clock.
12: Breaking news.
13: Buona giornata da Federica De Boni. A Teheran arrivano i mediatori guidati dal Pakistan. Si tenta l'intesa tra Iran e Stati Uniti per la fine del conflitto. Intanto il presidente Trump ha incontrato i massimi funzionari della sicurezza nazionale statunitense per valutare le possibili vie da seguire nella guerra, tra le ipotesi anche un grande attacco. Il Consiglio dei Ministri vara il nuovo decreto carburanti, proroga del taglio delle accise fino al 6 giugno. Resta di 5 centesimi al litro lo sconto per la benzina, mentre quello sul gasolio da 20 passa a 10 centesimi. Stanziati ulteriori 200 milioni di euro per l'autotrasporto, portando il totale a 300 milioni. Sospeso lo sciopero. 34 anni fa la strage di Capaci, in cui morirono il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della sua scorta. A Palermo le commemorazioni. 170 studenti arrivano in nave, parteciperanno ad un corteo. Al Museo del Presente attesi i ministri Piantedosi, Nordio, Giuli e Abodi. Calcio si è chiusa con un pareggio 1-1 Fiorentina-Atalanta, prima gara dell'ultima giornata di Serie A. Viola fischiati dal pubblico. Oggi in campo Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. Domani i match che assegneranno gli ultimi posti per l'Europa e la salvezza. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, no, no, non voglio.
14: Sì, ma la nostra qualità.
15: No,
14: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV Line.
14: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV Line!
14: Maniaci della qualità.
16: Vuoi un'energia tutta tua?
11: Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come deghi fare? Deghi scegliere, clicca e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
20: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
21: Da Carrefour 96 ore scontate.

0: Un deep down, ma per piacere Andrea Ferrara, non cadere più in insonni profondi e lasciarmi qui da solo di prima mattina.
1: Ma soprattutto non cadere tu, che mamma mia, 5 minuti e mi cadi dalle scale.
0: Mi sono fatto malissimo, mi sono storto la caviglia.
1: Situazione drammatica, no. Ragazzi, drammatica. Cioè io arrivo qui e faccio, no, devo andarmi a prendere assolutamente un caffè, mi dice, capito?
0: Ho
1: capito.
0: Miseria.
1: Si va a prendere un caffè, cade dalle scale, rovescia il caffè, si spezza una caviglia.
0: Mi sono fatto malissimo, cavolo, mi porti pronto soccorso un attimo.
1: No, no, ci vai da solo, ti vai pure a prendere un caffè.
0: Ma perché da solo si alza? Sarebbe così presto per venire in onda.
1: Ma signori, buongiorno. Ma buongiorno, quante emozioni. Il Peter Pan e Pianding parte 1 con Andrea Ferrara e oggi Rocky.
0: A quanto pare, vabbè, hanno trovato una casa qui per strada. In realtà
1: di qua?
0: Ma certo, era quello che abitava più vicino. Mi hanno detto che avevi bisogno di qualcuno perché ti eri addormentato.
1: Certo.
0: Quindi
1: certo.
0: Sono venuto io.
1: Mi ero proprio addormentato, ma soprattutto Fede, dove diavolo è?
2: Proposito, come sta Fede là a Santo Domingo?
1: Ma chi lo sa? Non ha detto nulla.
2: Spero che stia andando a donne perché là non si sa mai.
1: Farai fatti i suoi, scusa, magari non so.
2: Canta anche il pistolero.
0: Vabbè, ci cose. Sta andando tipo a sante domenicane, però.
1: A
0: sante però domenicane con le sante. Vabbè, non so se hai capito.
1: Cominciamo molto male.
0: Certo,
1: cominciamo molto male.
0: Avevo bisogno di una carica questa mattina.
1: Vabbè, devo ancora urlarlo. Dai che è sabato!
0: Vuoi dare anche il numero?
1: No, basta.
0: 393-7366-240. Ricominciamo con un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione! No.

0: avere già con New Religion. Comunque stavo pensando una cosa, no? Visto che sono nuovo in questo programma qui e sì, vorrei capire un attimo meglio come funziona, per caso puoi fare...
1: Ti prego, mettimi la lingua in bocca, ti prego.
0: Io. Per conoscerci meglio.
2: Allora, guarda, ti ringrazio. Ancora, come accettato, non preoccuparti da questo punto di vista, assolutamente, però comunque, allora, visto che sei nuovo, ti spiego.
0: Okay.
2: Adesso tu hai fatto un'oretta, sai cosa hai fatto fino adesso?
0: Non
2: no?
0: mi ricordo molto bene, perché infatti, è passata un'ora, quindi
2: immaginavo tu non sapessi nemmeno.
0: No.
2: Vabbè, sono cose che capitano. Allora,
0: sì,
2: questo è l'EP Ending parte 1.
0: Okay.
2: Ok. La prima parte del sabato mattina, dalle 7 alle 10 normalmente. Oggi, in realtà, dalle 8 alle 10, tu hai fatto 7 e 10, una piccola superstizione.
0: Perché ti sei addormentato, in realtà?
2: Ma io non mi sono addormentato.
0: Sì, che ti sei addormentato, di la verità, ma ti sembra l'orario di venire in onda?
2: Ma
0: Andrea,
2: non è vero, si arriva quando si arriva. Non è mai in ritardo, ricordo il concetto. Però c'è il Dai che è sabato in questa
0: okay.
2: parte, ossia noi facciamo urlare i nostri ascoltatori Dai che è sabato, raccontandoci un po' quello che accade durante la loro
0: okay,
2: giornata.
0: Ok, molto bene, però noi dobbiamo toglierci le cuffie oppure se le teniamo.
2: Dobbiamo toglierci le cuffie, dobbiamo semplicemente sentire, senti qualche storia, vai.
3: Dai che è sabato,
2: well, dai.
3: Weekend in mostra modellismo Aspresiano e io col mio gruppo ci siamo con
2: i Lego.
3: Venite
2: Lego.
3: A trovarci, ciao.
0: Lego, che figata.
2: Lui, capito? Lui è colleziona i Lego di Muva.
0: Ma ci sarà Muva probabilmente che dalle 10 alle 13 suona lì con i suoi amici.
2: Non lo so,
0: canta,
2: lo so.
0: Torniamo in trio.
2: 393-7366-240. Dai,
0: dai che è sabato!
4: Peter Pan.

0: Show. Tranquillo, Andrea Ferrara, non succede niente, se per una volta arrivi in ritardo, non ti preoccupare, però stiamo ancora cercando un attimino di capire quello che state facendo. All'urlo dai che è sabato ci inviate qualche messaggino vocale, diciamo.
1: Ecco, rilasciamo un po' la pressione, okay, adesso con i loro messaggi e facciamo sentire loro, vai. Senti.
2: Ciao Peter Pan.
1: Ciao. Ciao.
2: Sono Sofia e domani faccio la festa con tutte le mie amiche.
0: Oh,
2: e oggi
0: girls.
2: Vado a nuoto e sto andando a prendere
1: quante cose?
2: Le cose per il mio compleanno. Dopo
1: giusto,
2: mangio dal gelato. Ciao.
0: Pure. E dopo fai qualcos'altro. Guarda che sono in onda anche domani mattina, quindi se vuoi mandarci altri messaggi così per domani siamo a posto, non ti preoccupare.
1: Starà festeggiando domani.
0: Ma come vuoi che festeggi?
3: Dai che sabato, Radio Peter.
0: Dai.
3: Toranza Nastro.
1: Nastro,
3: saluti dalla provincia di Cuneo.
1: Un salutone.
4: Dai che sabato.
0: Madonna, quanto urla questo.
4: Ciao ragazzi, oggi si parte per la Sardegna. Ciao a tutti, ci mancherete. Ciao.
1: No, Marcello. Non è vero, ma non
0: è
1: vero che
0: non torni più, che
1: ma
0: cavolo.
1: Dai, sta in Sardegna al mare, perdonami.
0: Pensa per te, io sì che gli mancherò,
1: Ma
0: ci scriviamo, Marcello, anche
1: ma
0: in chat privata.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Ma sì, dico la verità. Comunque, vabbè, è un po' troppo presto per partire per le vacanze,
1: poi un po' troppo presto.
0: Ma sì, ma chi è che va in vacanza a maggio?
1: Chiunque.
0: Quelli ricchi, quelli in partita IVA, porca
1: miseria.
0: Ma non
1: miseria. È vero, ma cosa c'entra partita IVA ricchezza, perdonami. Vabbè, non importa.
0: Comunque,
1: andiamo avanti con la musica. Bosa Magnetic.
5: Peter Pan. Radio Peter Pan. Forever Fun. Forever Young.

0: sabato stanno andando a lavorare e poi nel pomeriggio ho il saggio di flamenco. Vi aspettiamo tutti al Teatro Ferrari di Campo San Piero.
1: Non penso proprio.
0: Un abbraccio.
1: Io col cavolo che ci vado, te
2: ci vai. Ma scusa, devi andarci.
1: No, non vengo.
3: Vabbè, fra pochissimo il buongiornissimo, lì devi venire.
4: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Squat.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50% solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto.
17: Universal Fun. Visital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
19: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
18: È ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
0: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
18: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
12: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
18: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
12: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
18: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: dal 2010, Eminem e Rihanna con Love the Way You Lie. Ma noi non vi diciamo bugie perché siamo ufficialmente tornati. Andrea Ferrara, boh, non lo so, mi sa che è tornato a casa, aveva delle altre cose da fare. Forse un po' di controllo, eh. Però diamo il via ufficialmente al buongiornissimo.
1: Qui nessuno torna a casa, Rocky.
0: Davvero?
1: No, no. Amici belli, stamattina il sole picchia forte.
0: Anche Ferrara mi picchia forte ogni tanto.
1: Picchia. Ma mai tanto forte quanto dovrei.
0: Ok, vabbè, non ti preoccupare.
1: Gli occhiali sono storti.
0: Vabbè, si vede. Devi cambiarli?
1: Certo, certo. Da qualche parte c'è ancora un mojito che mi sta chiamando per noi.
0: Beh, oddio, un po' presto per il mojito, 8:40,
1: Fede, Fede.
0: Ma sì, è tornato?
1: No, no, è il mojito che chiama Fede, perché in realtà questa cosa qui è scritta da Fede in questo momento. Ma è lui che sta raccontando la sua mattinata. La situazione è semplice, ieri sera solo un drink.
0: Ed è già ubriaco.
1: E oggi cammino come se stessi su una barca in mezzo a Caraibi, capito?
0: Invece sta in coma, interessante.
1: Capelli spettinati.
0: Sì, tanti capelli, sono certo. Cresciuti.
1: Infradito, vedi? Perse, dignità lasciata direttamente sulla spiaggia di Boca Chica.
0: Quindi praticamente ha lasciato le dita in spiaggia, fra le altre dita.
1: È vero, è vero. Però il cuore è felice, la musica baciata suona ancora nella testa. Il caffè oggi serve un formato piscina.
0: Di caffè? Sì. Quindi passa dal mojito al caffè, un po' così, un po' amaro però mi sembra.
1: Non ricordo tutto, ma ricordo di essermi così divertito tantissimo e soprattutto ricordo un Rocky che casca giù dalle scale.
0: Porca miseria, beh, questa cosa è molto divertente, io non me la ricordo bene, ma perché probabilmente ho sbattuto talmente tanto forte che poi ho perso la memoria.
1: Hashtag buongiornissimo, hashtag Santo Domingo Vibes.
0: Davvero? Ah, vi stavamo dicendo una bugia. Peter Pan.

0: Turn the Lights Off, Just Say Jack Style John. Intanto vi ricordiamo un paio di appuntamenti, uno che riguarda questa sera, invece per il quanto riguarda il prossimo giovedì 28 maggio. Così
1: sì,
0: ci portiamo già
1: tutto.
0: No, ma ci portiamo così già tanto avanti.
1: Certo, certo.
0: Vabbè, dai, vediamo qualche info.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
1: Partiamo da questa sera, Peter Pan, Corrivo Rivo, Paese, siamo a Treviso, la corsa okay. non competitiva dalle 17 ai campi di rugby di Paese, animazione prepartenza con Marco Basso e Alice Fassina e all'arrivo Pasta Party.
0: Davvero? Ma, di pasta, ma quindi puoi andare quando vuoi?
1: Certo.
0: Anche dopo
1: 21,
0: la gara?
1: Certo, dalle 21 poi c'è l'after party, le iscrizioni sono aperte ancora alla corrivorivo.org.
0: Ok, quindi quando arrivate, arrivate, non vi preoccupate, anche quando sarà finita, probabilmente qualcuno vi aspetterà. Invece giovedì 28 maggio ci sarà un Pink Power al Pink Ice Party, aspettando il Giro d'Italia con Radio Peter Pan alla palestra comunale Caprile di Alleghe, dalle 18 alle 21.30 in console Thomas Menegazzi per l'aperitivo e dalle 21.30 il Pink Power di Peter Pan con Sister Gloria e Francesca Voice. Ma fa ancora la vocalist?
1: Certo.
0: Incredibile, ma la pagano.
1: Ma cosa stai dicendo? Se arriva Francesca ti prende a sberle.
0: Lo spero, no? Guarda, per maggiori informazioni potete sempre consultare i nostri social oppure il nostro sito peterpan.it alla sezione

0: sono Eric.
1: Ciao.
0: E io sono Ian.
2: Piacere.
0: E oggi stiamo andando dal papà.
1: Dai, che sabato!
0: Yes,
3: che
0: yes,
3: bello! Yes,
2: bravi,
3: yes,
2: bravi.
3: Yes,
2: beate yes, voi che avete un papà che vi accoglie.
3: Hai
2: però.
3: Hai fatto yes, yes, yes, yes, yes.
2: Ti è piaciuto 6-7-6-7.
3: Mi è piaciuta molto quella parte finale. Sai che sono contento che 6-7-6-7, come ho detto una volta, sia finito un po'.
2: Davvero?
3: Sì, beh, adesso comincia a diventare troppo cringe.
2: Sai che invece il mio Instagram è pieno di reel.
3: Perché sei cringe?
2: Di gente di tutto il mondo che fa.
3: Perché? Beh, l'ha fatto anche il Papa, quindi ormai possiamo tranquillamente sdoganarlo a livello generalista.
2: Certo.
3: Okay?
2: Però posso dire, mi è piaciuto un sacco questo trend. Ah. Tanto che io e Fede abbiamo pure creato un saluto con 6-7.
3: No, stiamo
2: cringe entrambi.
3: Ma perché devi fare questa cosa?
2: Ma sì, io mi diverto a fare anche cose così. Siamo un po' bambini.
3: Questa gente che gioca a padel. Salutiamo gli amici del padel.
2: Ma come? No, dai, adesso gli hai offeso.
3: No, no, aspetta un attimo. Cioè, è Federico il campione di padel internazionale.
2: Quindi
3: possiamo offenderlo quando vogliamo. Tanto dall'altra parte del mondo in questo momento si sta forse svegliando.
2: E forse sta anche giocando a padel. Probabilmente, quindi sì.
3: Nel frattempo andiamo avanti con la musica. C'è Loretta Goggi e Clark, Vini Remix, Maledetta Primavera.

0: poco che era diverso.
1: Sbagliato.
0: Attenzione, perché fra poco arriveranno le notizie. Io ho già pronto il giornale.
1: Sì, davvero?
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: fai anche altri lavori, quindi?
0: Sì, io tantissimi,
1: giornalista.
0: Tantissimi.
1: Incredibile.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Correno Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
13: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste.
14: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
2: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 9:01.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
15: Che bello qui, il mare,
16: i gabbiani, il sole,
15: la nostra spesa Ali che arriva,
16: bellissimo.
17: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
18: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
17: Ali migliora la vita. Breaking
19: news. Buona giornata da Federica De Boni. Nuovo decreto carburante, via libera dal Consiglio dei Ministri che ha prorogato il taglio temporaneo delle accise su benzina e gasolio fino al 6 giugno, con le riduzioni di circa 5 centesimi al litro per la verde e 10 al litro per il diesel. Concessi 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero programmato per la prossima settimana. La Premier Meloni scrive sui social misure concrete per famiglie e imprese. Visita lampo di Papa Leone ad Acerra, nella terra dei fuochi, primo pontefice nella città cuore di un territorio ferito, per abbracciare la popolazione. L'arrivo del Santo Padre in questi minuti, ad accoglierlo il vescovo di Donna, il sottosegretario Mantovano, il presidente della campagna Fico e le altre autorità. Ricordare Giovanni Falcone e riaffermare la forza contro le mafie, così il ministro dell'interno Piantedosi a Palermo per il 34esimo anniversario della strage di Capaci, in cui morirono il magistrato, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Al Museo del Presente anche Nordio, Giuli e Abodi. In corteo 170 giovani giunti in nave. Calcio, si chiude il campionato di Serie A. Nell'anticipo del venerdì Fiorentina-Atalanta è terminata 1-1. Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani gli ultimi verdetti per la Champions e la salvezza. Formula 1 è della Mercedes di Russell alla pole sprint del Gran Premio del Canada. A 68 millesimi il suo compagno Antonelli. Poi le McLaren, Ferrari in terza fila. Queste le breaking news di TGcom 24.
20: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
21: No, non voglio.
20: Sì, ma la nostra qualità.
21: No,
20: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
21: MV Line.
20: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
22: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Fun, forever fun, forever young.

0: dal 2010 David Guetta con Getting Over You ad aprire l'ultima ora ufficiale di Happy Ending parte 1 assieme a Rocky ed Andrea Ferrara. Incredibile,
1: bravo bravo, mi piace che sei già bello carico su argomento. Sì, mi sembra giusto, però non hai ricordato, attenzione, okay, che quest'ultima ora noi apriamo proprio il nostro giornale, capito?
0: Ma in realtà non l'ho ricordato perché non sapevo niente di questa cosa,
1: lo
0: sto scoprendo adesso.
1: Non hai ricordato nel senso che è così, non l'hai saputa, quindi adesso lo sappiamo, però attenzione, attenzione, abbiamo un giornale importante, noi dobbiamo dare le informazioni corrette nella nostra ultima ora delle ending parte 1.
0: E la maggior parte saranno anche cagate probabilmente.
1: Però diminuiamole così.
0: Non lo diciamo, non lo diciamo.
1: Partiamo da una cagata bella forte, però. Sì. Perché andiamo in Giappone, ok? A quanto pare i giapponesi sono famosi per così spendere moltissimo
0: esatto.
1: in frutta. Cioè la frutta la devono pagare, ragazzi. Devi pagarla, ok?
0: E praticamente dicono che si è svolta un'asta praticamente in Giappone dove un di frutta, in poche parole, e un cinese, un giapponese, stavo già per sbagliare, un giapponese, si è aggiudicato, ma sono uguali.
1: Ma non
0: si è, si è aggiudicato due meloni pregiatissime al costo totale di 32.000 euro. È comunque grande asta.
1: Ti sta arrivando la denuncia
0: ha
1: adesso.
0: Ha fatto un record comunque di
1: l'ambasciata,
0: soldi spesi.
1: L'ambasciata giapponese ti sta già denunciando.
0: Spero che mi prendano, guarda.
1: Guarda.
0: Vado a fare radio cinese.
1: Però ragazzi, cioè davvero 5.8 milioni di yen, 31.300 euro.
0: Ma poi secondo me se veniva qui, in qualche supermercato qui attorno, ne trovava pure in sconto, non doveva neanche pagare così tanti soldi.
1: Però non erano quelli bellissimi. Bellissimi retati, quella roba là.
0: Io sai che conosco dei meloni bellissimi retati, ma che sono anche gratuiti?
1: Dove?
0: Non te lo posso dire dove.
1: No!
2: Attenzione!

0: Jack and Sia con Awake Tonight, e vi stiamo portando un pochettino in giro per il mondo a scoprire qualche news, qualche novità, anche abbastanza strana, alcune volte divertenti, poi dipende, insomma.
1: È vero, andiamo in Bangladesh adesso.
0: Ok, così distante?
1: Sì, andiamo dall'altra parte del mondo, perché a quanto pare un bufalo, okay, o buffalo, come vogliamo chiamarlo, albino, è stato soprannominato Donald Trump.
0: Per il ciuffo?
1: Per il ciuffo, cioè un ciuffetto biondo. Dico.
0: Secondo me è una bufala comunque, però ci assomiglia un sacco dell'immagine, è incredibile, magari è suo questo.
1: Ma vorrei dimenticarmi quest'ultima battuta, veramente. Comunque rimaniamo in giro per il mondo, perché un uomo ha agganciato un drone, questo drone qua ha agganciato una cabina trasparente.
0: Ok.
1: Che potrebbe tranquillamente essere tipo una, che ne so, una bottiglia d'acqua.
0: Ok, sì, dell'immagine sembra una bottiglia d'acqua.
1: Sì, per permettere al suo pappagallo purtroppo paralizzato di volare di nuovo.
0: Ok, incredibile.
1: E quindi, cioè, si vede questo drone con il pappagallo messo dentro e guarda fuori.
0: Stavo immaginando che la bottiglietta si aprisse e il pappagallo comunque inizierebbe comunque a volare. Vabbè, insomma.
1: È l'ultimo volo però in quel caso lì.
0: Certo.
1: Però scusa.
0: Come quello di Fede, l'ultimo volo, incredibile.
1: No. Ma poi perché, scusa, come fa un pappagallo a essere...
0: Come fa un pappagallo a volare, vorresti dire, oppure...
1: può essere paralizzato in vita.
0: Ma non lo so, guarda, magari gli ha fatto del male il padrone, che ne sappiamo noi.
1: Veterinari di tutto il mondo, informateci.
0: Cioè, e soprattutto voi volate, solitamente. Abbiamo altre news e basta, non abbiamo più tempo. Vabbè, basta, andiamo al prossimo brano, che è quello di Rama con Nera.
2: Peter Pan, Happy Ending. Ti osservo.

0: Gaga and Doechii Runaway. Comunque posso dire che c'è veramente gente strana in giro, però con tanta immaginazione. Ma no, a quest'ora, ma anche cioè in tutte le ore, sì, ovvio, cioè.
1: È vero, c'è molta gente strana con immaginazione straordinaria, perché a quanto pare abbiamo scoperto che esiste un campionato mondiale di scacchi subacqueo.
0: Ok, molto figo, però secondo me a porte chiuse, perché non penso che ci stiano anche gli spettatori. Cioè, se pagassi un biglietto per andare a vedere questi mondiali, dove mi metterebbero, scusa, per vederli?
1: No, vabbè, basta mettere tipo una piscina trasparente.
0: Così, sì, dici.
1: Tra l'altro la cosa è strana, perché comunque tu, che ne so, devi pensare un attimo alla mossa, no, in scacchi. Mm. E ci sono queste persone sott'acqua, ma senza bombole, senza qualcosa.
0: Senza niente, però vabbè, è la piscina degli under 12 praticamente, altri 1,20.
1: Però devi continuare a salire e scendere, a un certo punto ti perdi la mossa, capito? È un problema. Comunque come sono venuti in Polonia recentemente.
0: Come fai a fare scacco matto lì poi, oltre ad essere matto te?
1: Quando l'altro finisce di respirare,
0: vieni. Immaginavo.
1: Attenzione, a proposito di finire di respirare, cosa che non è accaduta, però a quanto pare qualcuno pensava fosse accaduta, una radio britannica ha annunciato per errore la morte di Re Carlo III.
0: Vabbè, erano acculturati, quindi hanno detto, vabbè, perché non dare anche...
1: Ma poi allunga la vita, dai.
0: Dire alle persone che sono morte.
1: Stai tranquillo, dai. Assolutamente. Chiudiamo invece con una notizia direttamente da Roma. Un vigile urbano ha inseguito un cinghiale in giro per Roma.
0: Che era fede, quindi.
1: Sì, probabilmente sì. Mm-hmm. Cercando di scortarlo verso la riserva di Montemario, quindi tentava di portarlo verso la riserva dei cinghiali.
0: Un po' difficile portare un cinghiale in braccio, eh? Posso provare con te? Aspetta.
1: No, io peso di più di un cinghiale, capito?
0: Davvero? Quanto pesa Andrea Ferrara?
1: Giusto.
0: Tanti, eh?
1: Giusto. Radio.

0: Non lo sapevi?
1: Ma posso dirti che...
0: In realtà lo metto solitamente perché così avverto le persone che stiamo andando in pubblicità.
1: Che bello, una canzone straordinaria distrutta proprio, una cosa... Ma ancora, va avanti, basta!
0: È finito, basta. Rockstar Post Malone, Rocky Star, mi viene da dire anche. Che figuraccia.
1: Ma anche no.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Squat.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Nostalgia, la notte vola, è una rapina, col cuore in gola.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
15: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
16: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco, Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
19: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
18: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
19: Contratti flessibili, da breve a lungo termine. Zero preoccupazioni.
18: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
20: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
18: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
20: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
18: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
21: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
12: Famila, con noi sei in famiglia.
22: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Dal 2003 Gabri Ponte con Giulia, invece dal 2026 a piano in parte 1 se andrà a Ferrara. Oh mia cara,
1: ma
0: andrà
1: che cosa
0: a Ferrara.
1: Hai appena detto.
0: Ma
1: che
0: stato
1: bella cosa hai detto, guarda.
0: Dai, per fortuna manca solo l'ultima mezz'ora, poi arriverà l'happy ending parte 2 assieme a Muva e andrà a Ferrara, perché ha detto che vuole recuperare l'ora che ha perso prima.
1: La recupero lo stesso, ma non è così che funziona. Un robot cinese, andiamo avanti con le nostre news perché rimaniamo in Cina. Prima siamo andati in Giappone, adesso ci spostiamo, attraversiamo il mare.
0: Ma vedi che alla fine sono sempre lì, sono tutti uguali.
1: Non dire queste fesserie, non possiamo. Un robot cinese è inciampato.
0: Ok. E per fortuna.
1: Stava ballando Billie Jean di Michael Jackson.
0: Davvero, è inciampato. Ma gli sta bene, posso dire.
1: Non è facile comunque.
0: No, perché secondo me non l'hanno strutturato bene, cioè non gli hanno messo la modalità ballo, quindi.
1: Dici?
0: Sì.
1: Allora cosa lo fai ballare, perdonami.
0: Che ne so, ma
1: comunque è inciampato, quindi un po'.
0: Posso dire godo? Godo,
1: tutta
0: sta
1: figura
0: bene,
1: però.
0: Sì.
1: Tutta figura. La Roscosmos invece ha iniziato a vendere spazi pubblicitari sui propri razzi.
0: Spazio pubblicitario sui propri razzi.
1: Vedete, parte il razzo e lì c'è scritto Rocky.
0: Rocky che parte con il razzo dritto.
1: Così,
0: incredibile.
1: Certo. Per forza, è una notizia incredibile, anche non di prima mattina.
0: No, infatti.
1: Cose straordinarie.
0: Fortunatamente no.
1: Chiudiamo questo nostro tranche di news con una famiglia di anatre che si è intrufolata sulla pista dell'aeroporto di Barcellona, il Prat. Tranquille, stavano passeggiando.
0: Vabbè, dai, sì, erano in tre, comunque pensa che sono piccolissime, hanno pagato solamente un biglietto per sedersi, visto che sono.
1: Scusa Rocky, sono quattro. Comunque.
0: Davvero? Quattro anatre?
1: Uno, due, tre e poi c'è la mamma.
0: Ah, pensavo che avesse fatto la cacchetta dietro.
1: No, non
0: sembrava, cavolo, scusami. Vabbè, dai, meglio se continuiamo con il prossimo brano, che arrivano Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

0: Radio Peter Pan, c'è un altro
1: latticini,
2: certo. Milky latticino.
1: Sei allergico ai latticini?
2: No, non so.
1: Che l'hai detto?
2: Assolutamente
1: che
2: no.
1: Che figura?
2: Perché...
1: No, così ho chiesto.
0: Però non sei allergico ai latticini, una persona. Sono qui all'ascolto con noi, magari qualcuno è allergico, poracci.
1: Vabbè, cavoli tuoi.
2: Come cavoli tuoi?
1: Noi invece adesso non parleremo dei latticini, ma parleremo un pochettino di Spotify. Oh. Non so se tu lo utilizzi, non so se.
2: Ogni tanto, sì.
1: Ok, sì. No. Diciamo che in macchina ascolto solamente la radio, poi sono praticamente sempre in radio, quindi non la utilizzo tantissimo. Però ci sono delle novità, sai che prima aveva tirato fuori anche il logo, stanno uscendo un sacco di notizie che
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: hanno detto che il logo non sarà ufficiale, solamente per testare i 20 anni di anniversario, di compleanno, quindi poi lo ricambieranno.
0: Anche perché è bruttino, onestamente.
1: Sì, fa stra schifo, sì. Però Spotify sta testando Reserved, un nuovo servizio che permette ai super fan di avere accesso prioritario per andare a vedere i propri fan, appunto questi concerti grandi.
0: Okay.
1: Diciamo che non è confermata qui in Italia, in Europa al momento, ma la stanno testando negli Stati Uniti. Quindi se c'hai un super fan che ascoltando su Spotify potresti essere messo in lista prioritaria per andare ad ascoltartelo.
0: Devi pagare lo stesso però.
1: Beh certo.
0: Ma che cos'è? Ma che
1: però,
0: frega,
1: cioè tu pensa al fatto che comunque i grandi concerti i biglietti si esauriscono velocemente. Pensa avere anche questa priorità qui. Cioè nel senso è un vantaggio
0: Sì sì sì.
1: Diciamo che il sistema identifica i fan più attivi analizzando dati come il numero di ascolti, condivisioni, interazioni e loro cosa fanno? Ti inviano una mail 24 ore prima per dirti che avrai l'accesso prioritario ai loro concerti.
0: E poi puoi pagare.
1: E certo che puoi pagare.
0: Che sfortuna. Ma
1: tanto cavolo con i soldi che fai in radio, porca miseria, vuoi dirmi che non puoi pagare i tuoi? Ma che figuraccia.
0: Ma va bene lo stesso, dai, va bene.
1: Ma sei gentile.
0: Leonie è fra i tuoi prioritari?
1: Non tantissimo.
0: No?
1: Però ce l'ascoltiamo adesso.
0: Sì.

0: tutto?
1: Per fare cosa? Up and down?
2: Per finire.
1: Ah no, facciamo finito.
3: Facciamo un paio di squat.
1: No, facciamo un paio di squat, non è molto comodo, capito? Dal 2000 Billy Moore, up and down, a chiudere queste nostre tre ore insieme.
3: Due in realtà due. Riguarda,
1: ricordati la prossima volta di metterti la sveglia un po' prima.
2: Sveglia? La sveglia sarà suonata alle 7 del mattino. Fai le figuracce. 4 del mattino.
1: Noi torniamo sabato prossimo, almeno io torno sabato prossimo e tu invece lunedì.
3: Beh, io ci penso. Anche no, domani? In realtà torno domani con l'happy ending, parte 2 dalle 10 alle 13 con la Dallan.
1: Però per favore, la prossima volta metti a posto il letto, che stai dormendo lì.
3: Vabbè,
1: fondo,
3: dai.
1: Dai, ok, adesso arriva Muva. Ciao!
3: Ciao!
4: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Squat.
5: Un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
7: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
6: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
7: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
6: Mmm, che bontà!
7: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
8: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
9: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
10: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
13: Peter Pan a manetta.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: It's showtime.
16: Peter Pan O'Clock.
17: Sono le 10 on point.
16: Peter Pan O'Clock.
18: S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
19: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
20: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
0: 1, 2, 3,
21: perché
0: 4,
21: fermarsi?
0: 5, 6.
21: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
22: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
23: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
24: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
23: Ma non ho nemmeno l'acqua.
24: Non serve.
23: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
24: Che forte Cystiset Forte.
23: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
25: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
26: Forever Fun, Forever Young, Peter Pan.

buongiorno, 10.05 nella casa, tuo fratello Muva al microfono in questo sabato in solitaria, quindi dalle 10 alle 13 cercherò di intrattenervi come se fossi anche Charlie. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Partiamo con la solita domanda di rito al 393-7366-240, giusto per rompere un po' il ghiaccio e per arrivare a completare la missione del sabato mattina, ovvero capire se per Peter Paniani e Peter Paniane oggi è un sabato happy o non è un sabato happy, cioè è un sabato felice, hai iniziato bene, hai dei oppure hai iniziato male ma hai dei programmi che ti fanno vedere il sole verso il pomeriggio. Raccontamelo chiaramente se tu motivi poi la anche se perché è un sabato happy o no, ne parliamo assieme. Adesso iniziamo con la playlist di Radio Peter Pan.

0: Work di Miki Zara. Allora, cominciamo ufficialmente questa puntata del sabato. Devo dire che il sonno è molto alto in questo sabato mattina, ma cercheremo di capire, nonostante tutto, se è un sabato happy o non è un sabato happy. Sentiamo.
1: Ciao, Muva. Ciao. È un sabato trafficato, sì. Sto andando in montagna e sto trovando il disastro.
0: Ah, molto bene. Quindi, direzione di molti peterpaniani e peterpaniane potrebbe essere l'altura. Poi?
2: Buongiorno, Muva.
0: Buongiorno.
2: È un sabato happy, sì. Un po' trasandato, però si sta bene,
0: sì.
2: Un saluto da Valentina e Cristian.
0: Ciao.
2: Ciao, siamo qua in spiaggia.
0: Sì.
2: Il tempo è bello, c'è un po' di arietta giusta in Umbria, birretta.
0: Sì.
2: E tanta enfasi.
0: Tanta enfasi soprattutto. Poi c'è chi dice non tanto happy o sonno. Poi c'è chi dice in attesa della mia lavatrice e lavanderia entra lei, leggings attillatissimi, e si mette piegata davanti a me a svuotare la sua lavatrice. E proprio mentre Muva inizia a trasmettere tu. Allora, tu mi stai sentendo, cioè in filo diffusione o nelle cuffiette? E comunque, se sei in lavanderia, entra una ragazza e si piega per prendere i vestiti, non è una cosa così, così strana. Direi sabato happy ascoltando voi a bordo del mio camion. Arrivano buongiorno dal Cadore qui sabato happy. Mano a mano recuperiamo tutti i messaggi. Nel frattempo, però, c'è lui, quello in lavanderia, che si sta domandando.

0: cosa, la missione del sabato mattina è innanzitutto capire se è un sabato happy o non è un sabato happy. Sentiamo.
1: Ciao Radio Peter Pan, per me è una mattina happy perché sto facendo il trattamento.
0: Sì.
1: Con mio papà.
0: Con mio papà.
1: Ciao da Cesare.
0: Ciao Cesare, ciao, ciao. Buon trattamento, ma di che trattamento si tratta quindi?
2: Ciao Radio Peter Pan, stiamo andando al mio addio annubilato.
0: Sì. Sentilo.
2: Pronte per spaccarci in due.
0: Molto bene, molto bene. Si firma come Anna di Vicenza. Tenetemi aggiornato su come va questo addio al nubilato. Poi
3: ciao Muva. Allora volevo intanto ringraziare te, maestro di vita, perché veramente ieri mi è successa una cosa molto molto strana e particolare. Stamattina mi sono svegliata con tutta questa sensazione addosso. Praticamente ieri a Legnaro c'era la Peristore i DJ set di Andrea Nordio e Andrea De Luca.
0: Sì.
3: E siccome io sono da Legnaro, ho detto: mamma mia, adesso vado a salutarli. Ma no, ma dove vai? Mi dicevo: ma no, ma dai. E dopo ho capito che anche tu, quando hai detto che quest'anno prendi quello che la vita ti offre, ma anche cioè le cose belle, tutte assolutamente. Insomma, sono andata, non ti dico, guarda, siete favolosi, cioè siete una squadra meravigliosa, perché ci fate sentire anche parte di voi, non so, guarda, una roba strepitosa. Continuate così e Muva, grazie maestro di vita, che ci hai sempre detto fin dall'inizio di quest'anno, ma anche da sempre, di vivere sempre al momento e tutto quanto attimo per attimo. Ciao, grazie. Vabbè, buon sabato.
0: Ma non è che è una cosa che ho detto io, cioè io riprendo una filosofia, no? Non voglio essere maestro di vita.

0: finalmente cominciamo a dirlo anche guardando fuori, vivendoci queste giornate che mano a mano si avvicinano all'estate. Allora, volevo ringraziare Chiara che diceva: Muva, non ti sminuire, sei un figo, sei un maestro di vita. E come? Assolutamente, guarda, assolutamente. Allora, la missione di oggi è capire se è un sabato happy, se non è un sabato happy, che è un escamotage in realtà per entrare all'interno delle vostre vite, per parlare, per chiacchierare, per capire un po' le persone come stanno passando il tempo, come posso anch'io cercare di tenervi compagnia al meglio. Ciao Muva, oggi sabato faccende domestiche la mattina e pomeriggio orto, preparazione dell'orto in cassone il pomeriggio, direi sabato semi happy, va bene. Allora, poi c'è anche chi non se la passa proprio bene.
1: No Muva, non è per niente happy. Ieri sera che mio papà sta male, l'hanno ricoverato, adesso sto correndo in ospedale, c'ho dei lavori da finire che non riuscirò a finire, è un casino sto weekend, mamma mia.
0: Allora, mi dispiace sentire questo. In ogni caso, spero che, insomma, fra le varie corse tu possa sintonizzarti su Radio Peter Pan e se non altro distrarti per un momento come Ray, che si è distratta e non trova più suo marito.

0: tutto il tempo della pubblicità per cercarlo.
1: Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: Che bel freschetto, condizionatore, eh?
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché
14: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.

0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori rider mondiali. Sabato 30 maggio dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19:30 after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio a Pieve di Soligo, Treviso.
3: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
5: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
8: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
7: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
9: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
10: Forever Fun, Forever Young.

0: d'abitudine, ovvero cercando di capire se un sabato happy o non è un sabato happy, e sono molto felice di vedere e sentire che la chat è bella attiva. Sentiamo.
1: Ciao fratello Muva.
0: Ciao, ciao.
1: Sabato molto happy.
0: Ah, oh, bene.
1: Direzione Porto Caleri.
0: Sì.
1: Per festeggiare il mio compleanno fatto il 17 e il compleanno della mia compagna fatto il 21.
0: Auguri.
1: Stesso anno, stessa età.
0: Sì.
1: Ci siamo regalati sto fine settimana per noi. Sono ancora per strada, c'è traffico.
0: Sì.
1: Che schifo.
0: Ma come era partito?
1: Ciao, Muva.
0: Ma, cioè, ciao, ciao. È un sabato happy. Cerca di vivertelo su quel mood lì. Cioè, non è che poi, cioè, a 31 secondi mi dici che schifo. Non va bene, non va bene.
2: Buongiorno, Larry Peter Pan.
0: Buongiorno.
2: Oggi è sabato e vado, sì, a mangiare i sushi con i miei genitori.
0: Oh, bene.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Forza Inter.
0: Ciao, ciao. Allora, c'è chi dice invece, però, giornata di merda. Qua potrebbe aprirsi un micro argomento, perché dice: sabato proprio brutto, brutto, brutto. Finalmente, dopo due mesi che io e mia moglie non vediamo nostro figlio, arriva con la sua fidanzata e cosa succede? Lei decide che vuole tornare a casa e io non riesco neanche a vederlo perché sono a lavoro. Sono sempre più convinto che le donne, secondo me più che le donne, i partner in generale, possano unire o distruggere una famiglia. Sono deluso, amareggiato ed arrabbiato. Giornata non happy. Qui si potrebbe aprire un discorso che...

0: capire, happy ending parte 2 nella casa, da non confondere con Move nella casa, che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17.
1: Mi raccomando. Oh, aiuto. Sì,
0: aiuto.
1: Disastro, non funziona più il clima del trattore, sto morendo. Aiutami tu, Muva, fai un po' di casino.
0: Ma cosa devo fare? Alza il volume che arriva il fresco? Cioè, facciamo così, provo a soffiare se vuoi, però. È cambiato qualcosa? Comunque lui lo metto a velocità maggiorata del messaggio. Ieri c'è stato un nostro ascoltatore che ci ha chiesto un parere, un aiuto per trovare il fotografo del battesimo della figlia, del figlio. E oggi mi ragguaglia, bravissimo, che mi hai ragguagliato su com'è andata. Sentiamo.
2: Carissimo Muva, ciao. Buongiorno e ben arrivato. Innanzitutto ti volevo ringraziare per ieri, che sei stato fantastico, gentilissimo, per avermi dato una mano a trovare il fotografo. Sono stato molto contento, ne ho trovati qualcuno e ho già anche trovato il fotografo. E per ringraziarti, innanzitutto ti volevo dirti che se sei libero e se hai voglia, l'invito al battesimo di mia figlia vale anche per te. Quindi se tu il 14 giugno sei libero, una domenica, sai che sei il benvenuto.

giugno, che è domenica, ho segnato in calendario Baccaro Tour. Per cui non credo di essere fisicamente e mentalmente disponibile, però non si sa mai. Devo dirvi la verità, grazie, cioè sono galvanizzato da queste invitazioni. Potrebbe essere, non è confermato al 100% questo Baccaro Tour. Adesso è arrivato il momento della boombox track di oggi, che ci porta nella zona ovest americana con strumenti e giri tipici del G-Funk. Sto parlando di Dizzy Hollow e Norman Carter con In the Groove.

0: disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
1: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. È stata una canzone da Oppobacco. Sentiamo.
2: Oppobacco. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno
2: a tutti i sabattisti, sì, di questa giornata stupenda che sembra estate, Marco. Che
1: vero.
2: Dire, appena fatta la colazione dei campioni, panino con la mortazza, una bella birra fresca, sì, pausa di metà mattinata. Invece questa sera, Marco, c'è un tour di Guinness. Guarda che tour della Guinness è speciale,
1: sì,
2: di sabato sera. Forse la domenica ci sveglieremo un po' allappati, però è tanta roba. Ciao Marco.
1: Certo, ci sveglieremo allappati per questo Guinness dei primati. Allora, attenzione, perché abbiamo anche lui.
3: Buongiorno carissimo Muva.
1: Buongiorno.
3: Grande Muva. Allora, grande Peter Pan, Mirko il Selvaggio che vi saluta.
1: Ciao,
3: e vi
1: auguro
3: buon sabato a tutti quanti. Sabato happy perché ieri abbiamo fatto il varo della barca, quindi c'è giù la barca.

0: larga e domani si va a pesca di tutto quello che c'è. Sicuramente anche di passera. Ciao, buon sabato Peter Pan.
1: Va bene. Beh, io ti mando tutte le benedizioni possibili perché possano cadere nella vostra rete, chiaramente benevolmente parlando. C'è anche chi, riferito al messaggio dell'ascoltatore di prima, che diceva non è un sabato happy, perché? Perché non vedo mio figlio da 2 mesi, torna nelle nostre zone con la fidanzata e la fidanzata un po'... cercando di parafrasare rompe i maroni e quindi non me lo porta a casa, quindi lui ha fatto tutto un ragionamento su quanto magari i partner a volte possano rovinare i rapporti familiari eccetera eccetera. Assolutamente sì, arrivano anche dei messaggi in questa direzione, ma magari apriremo il discorso più avanti. Adesso Queen of Chinatown.

0: con Queen of Chinatown a fra poco.
1: Speciale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
2: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
3: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
2: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
3: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
6: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Radio Peter Pan. It's showtime.
0: Peter Pan O'Clock. Le 11 in punto.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Ma dove stai andando?
12: Vado un po' più in giù.
11: Ma fermati qui. I prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
12: Sì, ma la qualità?
11: Quella è altissima. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79€.
12: Da Ali i conti tornano sempre.
13: Ali migliora la vita.
10: Peter Pan Meteo.
14: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan. Alta pressione assoluta regina del tempo in questo weekend su mezza Europa, anche sull'Italia, con sole e temperature sopra la media stagionale. Ci attendiamo nelle prossime ore e anche domani tempo assolato al nord. Cielo sereno al più poco nuvoloso, qualche rarissimo temporale di calore solo sulle Alpi. Altrove sole e caldo anomalo. In pianura padana già oggi 30 gradi, domani dei valori anche superiori ai 30. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
15: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
16: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
17: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Peter Pan, Forever Young.

0: solitaria. Siamo partiti cercando di capire come d'abitudine come va il tuo sabato. È un sabato happy, non è un sabato happy? Principalmente una scusa, primo, per sentire come stai, tu sei tutto bene, tutto a posto, e seconda, per entrare chiana chiano all'interno delle vostre vite. Sentiamo.
1: Ora, ora, buongiorno, hola, hola. Peter Pan.
0: Buongiorno.
1: Oggi mattinata tranquilla dopo la massacrata di ieri sera. Ricarbureremo nel pomeriggio.
0: Certo.
1: Buona giornata ancora e buon sabato.
0: Buona giornata, con calma, con calma. Non ci corre dietro nessuno oggi. Poi sentiamo lui.
2: Ciao Muva. Ciao. Io stamattina sono contentissimo perché ho venduto una delle mie creazioni Lego.
0: Ok.
2: E via, inizia bene il weekend.
0: Ah, molto bene, gliela facciamo la marchetta a lui. Creazioni Lego, dice.
3: A proposito, seguite su Facebook e Instagram Astro Fabrics con la CK.
0: Va bene, va bene. Allegami qualche foto, giusto perché possa capire che cosa hai fatto. Io ho visto che al mattino tu hai mandato una riproduzione dello stadio del Venezia ad Andrea Neordio, probabilmente, che è insomma speaker anche del Venezia Calcio. Comunque sia, è sabato, ma ci prepariamo già mentalmente alla domenica. Safe.

0: proprio la nella musica la mia nuova religione, ma all'interno della musica ci sono tante religioni, per cui dovrà fare un altro pezzo per spiegarci meglio, secondo me. Ciao Peter Pan, scrive lei, oggi si prevede una bellissima giornata, oggi pomeriggio in sella alla nostra Harley Davidson direzione Lago di Garda. Ciao da Ana e Stefano. Ciao ragazzi, allegano anche foto dell'inizio del viaggio. Poi
1: un sabato molto happy, facendo manutenzione alla moto.
0: Ah.
1: E nel kit di chiavi me ne manca una. Indovinate quella mi serve?
0: Ah, beh, certo. Allora, tutti che stanno sistemando la

0: ti serve ficcare il naso dappertutto per cercare la chiave che ti manca. Adesso abbiamo anche una bella proposta croccante, sentiamo.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Ma allora, perché visto che sei in solitaria non fai una grande cosa folle?
0: Sentiamo.
1: E al primo che suonerà il campanello in radio lo farai salire e lo farai co-condurre con te, indipendentemente da chi è.
0: Non lo
1: chi
0: so.
1: Non è.
0: Cioè,
1: tanto
0: così
1: siamo tutti ascoltatori molto affidabili,
0: insomma,
1: molto educati e tutto, quindi dovresti essere anche molto tranquillo da questo punto di vista, così facciamo un po' di festa insieme, poi magari fatti portare anche qualcosa di così
0: da
1: particolare,
0: bere, da
1: così si diverte ancora di più.
0: Insomma,
1: dai, con quel microfono sai roba che puoi far arrivare là sotto.
0: Ciao, cos'è? Una metafora o è la verità? Comunque sia, allora va bene, facciamo così, cioè non capitate qui a caso, cioè dobbiamo cercare di un curriculum, mandatemi un curriculum per co-condurre assieme a me questa mattina, dai, potrebbe essere un'invitazione in onda interessante, anzi come direbbero gli Another A54 Ultra, let me talk to you, let me talk to you, fammi parlare con te.

0: saranno le propostazioni, visto che ci sono state delle invitazioni e anche delle propostazioni. Sentiamo.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Allora io ti potrei fare un'altra proposta di cosa si potrebbe fare magari anche sabato prossimo, quello dopo. Basta organizzare. Visto che ci mancano molto i tempi di buon pomeriggio 13.07 nella casa tuo fratello Muva, sì, al microfono a fianco a me un'indignata Chiarola,
0: sì,
1: potremmo chiamarla per sentire come sta. Potrebbe essere una bella idea, no?
0: Allora, stamattina non so se stia dormendo o cosa stia facendo, è passata anche a salutare. Ci siamo visti fra l'altro recentemente che abbiamo fatto un pranzo a casa Nordio. Sta bene, è sempre indignatissima, non vi preoccupate, però stamattina non lo so, cioè non so se andare a svegliare il can che dorme, come si suol dire. Allora, passiamo invece ai vostri messaggi. Questo è un sabato super happy perché la mia ragazza mi ha regalato la moto nuova per il compleanno. Non male. C'è anche chi mi chiede informazioni sul Baccaro Tour che dovrò fare. No, Baccaro Tour auto organizzato. Lì probabilmente lascerò come tour operator Edo dei Remix, che è del luogo, insomma, giustamente. Siamo andati a Chioggia, ci siamo affidati ad Andrea Nordio. Andiamo a Venezia, ci affidiamo a Edo, giustamente.

0: un gioco da fare questa mattina, visto che sono rimasto solo dalle 10 alle 13, non c'è Charlie, non c'è nessuno a prendere il suo posto, per cui c'era lui che diceva: facciamo così, fai un gioco con gli ascoltatori o le ascoltatrici, che li chiami lì in radio, arrivano e co-conducono insieme a te a sorpresa. C'è lui che mezzo si propone, mezzo no. Sentiamo.
1: Piacere, sono Nicola.
0: Ciao Nicola.
1: Sono 30 ore che non vi mando un messaggio.
0: Bene.
1: E io voglio dire che per me è no, io sono fuori, non posso co-condurre, altrimenti i remix ci resterebbero male, perché vedrebbero che io e Muva prenderemo, cioè prendiamo il loro posto.
0: E certo.
1: Non si può, i remix sono intoccabili. E quindi viva i remix, viva sì. Matteo Monti!
0: Bella Monti!
1: E Muva, ti voglio bene. Tanto.
0: Anch'io. Cioè tu in 35 secondi ti sei proposto e ti sei già ritirato, capito? Hai abdicato ancora prima di partire. Dovessimo co-condurre assieme, di che cosa potremmo parlare? Cioè poi appunto un co-conduttore, una co-conduttrice giustamente mette anche del suo, no? Per cui 393-7366-240, co-conducessimo assieme questo programma, quali potrebbero essere gli argomenti da trattare? Hai un qualcosa da mettere sul tavolo metaforicamente? Molto bene, adesso Lady Gaga e Doechii con Runaway. Alza il volume della radio, leg.

0: noi invece ci lasciamo con un interrogativo. Dovessi essere tu il co-conduttore e la co-conduttrice di oggi, che argomento porteresti sul tavolo?
1: Peter Pan. Squatch.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciolo. Cola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Hit Universal Fun.
13: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: On Radio Peter Pan.
15: Dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
16: Radio Peter Pan nella casa, Muva nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
6: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
7: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio, a Pieve di Soligo, Treviso.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
18: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
11: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
18: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
11: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
4: Forever Fun, Forever Young.

come J-Lo, anche conosciuta come Jenny from the Block, cioè Jenny dai palazzoni, e lei ci teneva a dire: ehi ragazzi, sono sempre quella del quartiere, sono sempre quella dei palazzoni. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Allora, c'è stato lui che ha proposto un gioco, ha detto: potresti aprire i cancelli della radio e che arriva e tu co-conduci con lei o con lui. Allora, vi ho chiesto innanzitutto di fare un piccolo esperimento, quindi al 393-7366-240, di lasciare comunque un argomento, una cosa che vorresti dire nel caso co-conducessi questa trasmissione. Devo dire, molta sessualizzazione nell'aria, devo dribblare un po' fra i messaggi. E c'è lei che dice: ciao Muva, ce l'ho io l'argomento per te oggi. Si è aperta la bella stagione ed è tempo di sandaletti e piedi nudi, per cui perché non parlare di piedi? I miei followers su Instagram ne vanno letteralmente pazzi. C'è questo fetish super condiviso dei piedi? Io non sono, non mi fanno né caldo né freddo, raga. A me dispiace deludervi, ma non è una cosa che mattizza troppo, cioè, per cui potremmo parlare di quello, non lo so se sono il conduttore più adatto per farlo. C'è lui che dice: potremmo parlare di pop, ma è un genere che non a tutti piace. Potremmo parlare di reggaeton e sputare un po' di cattiveria, ma poi ti licenzierebbero. Potremmo parlare della congiura economica internazionale, ma è complicato. Vabbè, dai, resta solo per parlare di gnocca. Ci sono tanti altri argomenti, e non è detto che anche quelli precedenti possano essere trattati in quella maniera.

0: naufragando, mano a mano stiamo naufragando.
1: Buongiorno, ma...
0: Buongiorno.
1: Ma adesso sono tutti fissati con questa storia dei piedi.
0: Eh sì.
1: Ma sono. Siamo rimasti solamente in pochi quelli. Ah. Sani, che a cui piace un bel.
0: No, vabbè, vi lascio immaginare il finale. Comunque sia, sì, raga, cioè sta naufragando verso questa direzione. La discussione. Muva, mai succhiato stile biberon le dita dei piedi di una lei? Ma perché, raga, stiamo andando su questi discorsi? Poi io ve lo dico, cioè proprio onestamente, mi piacesse, ve lo direi, ma non mi fa né caldo né freddo, non è che mi fa schifo, ma non mi fa né caldo né freddo, non è una cosa per cui vado matto, cioè mi concentro su altro. Noi ieri sera abbiamo inventato un aperitivo, Willy Chili Tonic, buonon, parla di questo, bene, ne abbiamo parlato, c'è altro da aggiungere? Gli ingredienti. Stiamo ipotizzando un gioco che ha lanciato un ascoltatore al 393-7366-240, ovvero doveste capitare qui al mio fianco a co-condurre Happy Ending parte 2, quale sarebbe il vostro apporto? Quale sarebbe l'argomento che lancereste sul tavolo?
2: Sai cosa si potrebbe parlare? Di Fedro che è stato un bingo con chi vuole, e allora possiamo condurre un bel programma per sapere le sue esperienze.
0: I gezzi di Fedro, secondo me se domandi a Fedro una cosa del genere ti dice un po' come Gue.

0: all'ascoltatrice che all'inizio del programma mi ha detto: sto festeggiando il mio addio al nubilato.
1: Ciao Radio Peter Pan, stiamo andando al mio addio al nubilato. E pronte per spaccarci in due.
0: Molto bene, molto bene. Allora, qui erano le 10:14. Qui erano le 10:14. Io avevo chiesto un che si rifacessero vive dopo un po' per raccontarci come sta andando. E...
1: aggiornamento, addio annubilato Anna.
0: Sì.
1: Si va in barca Bardolino!
0: Molto bene, molto bene, molto. Vorrei essere una mosca, guarda, di questi addio al nubilato, celibato che si stanno facendo. Il mio argomento sarebbe, dice lei, che problemi hanno questi che ogni giorno rompono con sta sessualizzazione. Che problema? Cioè, più che problema, secondo me è mancanza. Cioè, non è un problema di mancanza, è un problema di mancanza.
2: Sentiamo.
0: Buongiorno. Allora, poi c'è anche lei che dice: parliamo di ferie. Potrebbe essere un argomento spinoso, visto che insomma i voli stiamo cercando.

cercando di capire se andranno o non andranno, ne stanno saltando già tantissimi, quindi bisognerà ripensarci. Probabilmente dovremo fare delle vacanze un po' più vicine in Italia, che non è un male assolutamente, non è un male. C'è anche chi appunto vuole completare l'opera dicendo: noi abbiamo inventato un aperitivo Willy Chili Tonic, parla di questo. Io ho detto: sì, ma non mi avete detto altro, non mi avete detto nemmeno gli ingredienti di questo aperitivo nuovo che avete creato. È il liquore a base di succo di pera e peperoncino, va bene, e basta? Cioè, quindi basta. Io vorrei parlare invece di

0: il nuovo singolo fresco fresco, nuovo nuovo. Noi ci sentiamo fra pochissimo.
1: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026, solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
10: It's showtime.
11: Peter Pan o'clock.
0: Sono le 12 on point.
10: Peter Pan o'clock.
12: Breaking news.
13: Buon sabato da Federica De Boni. Papa Leone in visita a Lampo ad Acerra in Campania. In cattedrale ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento della terra dei fuochi, poi il bagno di folla in piazza Calipari. Nel suo discorso ha invitato a scardinare una cultura della prepotenza e del non rendere conto. Ciclismo, si corre la 14ª tappa del Giro d'Italia, la Aosta Pila di 133 km e 4.350 metri di dislivello. È la giornata più dura. In maglia rosa c'è sempre il portoghese Eulalio. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, no, no, non voglio.
14: Sì, ma la nostra qualità.
15: No, dico, certo.
14: Beh, ma i nostri controlli.
15: No,
14: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV Line.
14: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV Line!
14: Maniaci della qualità.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
17: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
19: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità
4: e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
11: Forever Fun, Forever Young, Peter Pan 90.

Happy Ending parte 2, anzi bentornati e bentornate. Allora, c'è stato lui che ha detto, visto che sei in solitaria potresti ospitare un ascoltatore o un'ascoltatrice e co-condurre con noi la puntata, tanto siamo tutti capaci, tutti buoni di farlo. Allora, su questo non farei di tutto un'erba un fascio, però cerchiamo al 393-7366-240 di dare un apporto propositivo nel caso tu lo diventassi un domani. Allora, c'è lui che dice: buongiorno Muva, te lo dico da trentenne fidanzato, da 14 anni e con due bimbi. Allora, lui probabilmente si collega con il messaggio del padre un po' attapirato da prima, perché grazie diciamo, o per me o per appunto maledire la fidanzata, diceva la fidanzata, il ragazzo non me lo fa vedere. Buongiorno Muva, te lo dico da trentenne fidanzato da 14 anni e con due bimbi, sono stato il primo e l'unico per un bel periodo da avere la fidanzata nella compagnia, ma mi sono sempre ricordato di avere degli amici. Ovviamente con l'arrivo dei bimbi il tempo che ho potuto dedicare agli amici è cambiato. Ora però che anche gli amici stanno trovando la ragazza, stanno sparendo uno ad uno. Spesso manca la volontà di imporsi e ricordarsi se sono trovare i genitori e la fidanzata vuole allora il finale del messaggio è un po' complesso, però appunto il senso è: l'importante è avere equilibrio, cercare di vedere la cosa dall'alto, no? E quindi non buttarsi a capofitto fra le braccia di una persona e dimenticarsi tutto il resto. Vogliamo parlare

0: Allo, allora vorrei dire alo alo anche ai ragazzi e ragazze dell'Academy Peter Pan DJ Academy. Molto bene, si può. Sono ancora gratis, raga, sono ancora gratis, per cui possiamo farli. Allora, è curioso avervi in studio perché ho avuto una proposta, visto che oggi sono da solo, mi hanno detto potresti chiamare gli ascoltatori a co-condurre assieme a te, solo che rischiavamo, Joe, la socializzazione estrema.
1: Sì, beh, dipende. In questo momento storico, se porti una ragazza in studio con Muva, probabilmente sarà un parto bigemellare. Cioè, esatto. Solo guardare.
0: Mio, fra l'altro, cioè quella è la roba strana che partorisco io.
1: Cioè, ultimamente Muva c'ha un ormone che basta che le guardi le ragazze.
0: Sì, sì, è vero. Con la sola imposizione delle mani.
1: E quindi hai trovato qualcuno che ti
0: No, nessuno che vuole partorire in studio di Radio Peter Pan, incredibilmente.
1: È una gestazione molto rapida, nell'arco delle 3 ore.
0: Sì, esatto, dura di più il rapporto in realtà. Allora, argomento serio, dice lui, cambiamo. Argomento serio, io sono al mare e sto guardando chi mi circonda. Coppiette di fidanzati, coppie datate, famiglie disfunzionali, bambini bisognosi di attenzione, patiti della ricerca di conchiglie, padri di famiglie che scavano buche senza alcun motivo. Voi lo fate mai? Cioè, allora, una di queste cose o il fatto di guardarti attorno e dire ma che cosa sta succedendo intorno a me? È davvero reale questa vita? Sono nel Matrix? Non lo so, ma all'interno di questo incredibile Matrix ci sono anche le proposte musicali di tuo fratello Muva. Oggi andiamo a riscoprire un artista che si chiama Pastel. Tu disegnavi quei pastel da bambino, Gio?
1: No, con il reaccio. Cera.
0: Quei colori a cera, perché c'era una volta Giovanni che

Joe della Generation. La canzone che avete ascoltato è Anywhere You Go di Pastel, disco novità che ripesco da quelli che propongo in settimana, molto fresco, molto estivo, mi piace, spero anche a voi. Allora, vorrei aprire una piccola parentesi: qui abbiamo fatto un esperimento di proposta al 393 73 66 240. Io vi ho detto, va bene, siete co-conduttori, co-conduttrici di questo programma, che cosa portereste sul tavolo? E lì si vedono già le prime crepe, perché poi la difficoltà qual è? La difficoltà è fare anni raccontando qualcosa sempre di diverso, ma contestualizzato poi nel tipo di conduzione che tu hai, eccetera eccetera eccetera. La parentesi che vorrei aprire è che lui dice, a me piace parlare di mezzi di trasporto, treni, aerei, biologia umana, enneagramma delle personalità, radiodiffusioni, elettrotecnica, automazione, praticamente cose che all'80% delle persone non interessano. Quindi l'unico tema per parlare con la gente è il sesso e derivati. In realtà no, cioè tu guarda, per esempio, ti faccio un esempio: Fenomeno Barbero. Fenomeno Barbero è uno storico che quindi divulga delle cose, perché è diventato la storia, no? La nostra storia, la storia dell'umanità. Perché è diventato così famoso? Perché ha trovato una chiave per far entrare le persone all'interno dell'argomento. Secondo me non c'è nulla di noioso al mondo, bisogna semplicemente trovare il modo di raccontarlo, cioè, oppure perché ti piacciono queste cose, cioè perché tu sei appassionato quindi di radio proprio nell'accezione più tecnica possibile. L'importante per dire qualcosa è avere un piano, e noi ce l'abbiamo il piano, è arrivato, e sentite ogni volta

0: Io conduzione, se non erro, loro erano in un video in macchina, le Cerebro all'interno di questa canzone, probabilmente dirette verso gli studi di Radio Peter Pan.
1: Di nuovo, sai che io e te siamo come fratelli, c'è già stata qualche co-conduzione con sottoscritto, mi sembra che è andata anche molto bene.
0: È vero.
1: Per esempio, oggi potrei anche venire a trovarti, che ne so, potremmo parlare invece della solita cara vecchia fai, che si potrebbe parlare, che ne so, di taglio e cucito, di punto croce, di stira e ammira, di lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, come stendere i panni, tante cose molto utili per tutti quelli che ci ascoltano, Mago, con questi argomenti sessuali, Mago.
0: Va bene, ma guarda che io, se state, cioè non so se state notando, ma da un bel pezzo cerco comunque di surfarci sopra, ma vabbè, stira e ammira, devo dire che, cioè praticamente tu stiri, questo è un corso in cui tu stiri e poi stai circa 37 minuti, 45 minuti di contemplazione su quello che hai stirato, molto, molto interessante.

0: Bring Your Love. Noi ci sentiamo fra pochissimo.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Carrefour, 96 ore scontate.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan,
2: non c'è altra scelta.
1: Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
4: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Low Latino.
7: Non ho bisogno dei tuoi baci. Quando ascolto il flow latino.
8: Ogni sabato alle ore 17.
9: Cada sabato alle 5.
8: C'è il flow latino del Miami.
9: El flow latino del Miami.
8: Su Peter Pan, baby.
6: El Miami. Flow latino.
3: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: solitaria con tuo fratello Muva.
1: Oggi Radio Peter Pan è un po' diversa, ma ci piace.
0: In che
1: piace.
0: In che senso?
1: Buon lavoro a tutti per chi è a lavorare.
0: Ah.
1: E buon sabato a chi è a festeggiare.
0: Va bene, va bene. Ma tu dici diversa perché hai sentito qualche canzone, cioè per esempio It's Like That dei Run DMC. Beh, questa passa, eh. Cioè questa fa parte della playlist di Radio Peter Pan. Io non c'entro niente. Cioè, soprattutto il sabato comunque, ma in generale durante la settimana sentite dei comeback in onda. Allora, ragazzi e ragazze, facciamo così, mettiamoci d'accordo, perché io mi linkate notizie di gente in coda, di gente in coda per Jesolo, in coda per il mare, in coda per la montagna. Quindi la direzione, facciamo un piccolo sondaggio per finire. La direzione di questo momento qual è, dei peterpaniani e delle peterpaniane? Così facciamo anche una

0: Amrad con Hug Yourself Remix, abbraccia te stesso o te stessa, che è la versione polite di attaccati, cioè, fondamentalmente potrebbe essere così, cioè potrebbe essere inteso come cerca di volerti bene, ok? Quindi abbraccia te stesso, te stessa, non criticarti sempre, anche perché stanno facendo degli studi sulla neuroscienza che il nostro cervello distingue difficilmente fra realtà e quello che ci raccontiamo, e poi tutte le parole che ci diciamo ci crediamo a volte, quindi quando ci rimproveriamo troppo il nostro cervello ci crede. Ma al di là di questo c'è lui che da stamattina mi fa il report sulla spiaggia, sul campeggio.
1: Poi muova, visto sì. Che fra 20 minuti è finito, no? Cazzeggiare, sì. Dai. Prendi la macchina, te ne vieni su qua a primavera, un festone.
0: Festone.
1: Con Fede Music. Sì. E vai, everybody. Let's
0: go. Molto bene, molto bene. Io prevedo, guarda, se arrivo da te, prevedo coma etilico nel giro di 2 ore e mezza. Cioè, ho questa impressione qua. Sento proprio la bocca bella impastata, capito? Da sabato al mare.
2: Ciao, fratello Mova.
0: Ciao.
2: Mi rientro da Casal Maggiore.
0: Sì.
2: Finalmente, forse ho finito di lavorare per sta settimana. Accendiamo le torce, fratelli.
0: Molto bene.
2: E buon weekend a tutti. Ciao, fratello Muva.
0: Anche a te, anche a te. Poi.
3: Ehi, ciao Muva.
0: Ciao.
3: Direzione sushi. Buon pranzo a tutti, Peter Pagnani. Anche a te. Un bacione e un abbraccio. Ciao.
0: Benissimo, benissimo. Un po' di crudité. Sai a chi piace la crudité? A Dracula.

sabato in solitaria. Io vi ringrazio per il grande apporto al 393-7366-240, soprattutto il sabato mattina in un programma non deciso da me il nome, giuro, chiamato Happy Ending parte 2. Si deve condividere, si deve stare assieme e arrivare ad una chiusura, insomma, felice per tutti e per tutte. Vi ricordo l'appuntamento di Corrivo Rivo, la corsa non competitiva a Paese, Treviso, dalle 17 ai campi da rugby di Paese. Animazione prepartenza con Marco Baxo e Alice Fassina. All'arrivo poi pasta party per tutti e dalle 21 after party. Iscrizioni aperte su corrivorivo.org, penso funzioni ancora, se no comunque paesatevi lì, visto che se sarà a Paese la corsa, andate a fare un giro, andate a salutare Marco Baxo, Alice Fassina. C'è chi dice: ciao ragazze, tutto bene? Mi fate un in bocca al lupo che sto andando al torneo di calcio con i bambini di 56 anni? Ho capito, cioè bambini di 56 anni, saremo tipo 300 bambini e niente, sarà andato a cuocere, ma sarà bellissimo. Allora non so se l'abbia dettato con il correttore automatico questo messaggio, comunque ti facciamo tanti auguri. E fra l'altro ha scritto a me con scritto: ciao ragazze. Abbiamo iniziato a bere presto oggi? È sabato anche per te oggi? Allora io vi voglio salutare con la perla del pirla che parla, una canzone che in realtà chi mi ascolta conosce già molto bene, però è un antidoto al sabato. Sai che cosa ci vuole per

0: dalle 15 alle 17 con Muvo nella casa, Kimono con la musica dance. Ciao a tutti e ciao a tutte.
1: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Tra poco sbronzatissimi.
2: A Bertiolo, in via Stradalta 27, arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
3: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
4: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
3: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio, a Pieve di Soligo, Treviso.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. It's showtime.
10: Peter Pan O'Clock.
0: Le 13. Ciao.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Che bello qui. La natura.
12: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
13: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
11: Trovi tutto quello che ti serve. Senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
13: Ali migliora.
14: È permesso?
15: Ah, proprio lei!
14: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
15: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
14: E risparmia sulla bolletta.
15: Posso metterlo io?
14: È meglio applicato da un professionista.
15: Come lei?
14: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, contorno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Tra poco All-in, il meglio della settimana di Peter Pan. Peter Pan.
1: Spot. Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti.
6: Perché se non dighi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
10: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: altra scelta.
1: Merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.

ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Peter.
1: Fácil, fácil.
0: Dai, provaci.
1: È il miglior programma che hai nella radio italiana.
0: Ah, è anche il più umile comunque.
1: Claro che sì.
0: È il Flow Latino del Miami ogni sabato alle 17 su Peter, baby.
2: El Miami. Flow Latino.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
7: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
8: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
7: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan. È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
9: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delix.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
9: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: pulita.
1: Abbiamo iniziato a parlare di Eurovision, giusto per capire anche com'era andata la top 5, e poi mi sono soffermata su Otto Nose, quindi su Otto Jetman, questo DJ e produttore svedese. Lui è diventato famoso grazie appunto Million Voices, quella che fa tutto il tempo. Eppure noi in discoteca abbiamo letteralmente volato ogni volta che l'abbiamo ascoltata. Prima vi ho detto che lui ha avuto anche una bella attenzione con Avicii, perché ha fatto il remix di questa canzone qui, Hide and Seek, Emotion Hip, dai.

questa canzone struggente, lui l'ha mixata, e per i più esperti, che cosa vi ricorda questa canzone? Ce la potete fare. Questo indizio non ve lo do, però vi ricorda una scena molto triste di una serie TV famosissima, penso sia la mia preferita nella top 3. Comunque questo brano ha attirato l'attenzione appunto di ABC, e da lì è entrato nella Refune Records appunto. Il brano che lo ha reso famoso però è proprio Million Voices, pubblicato nel 2012.

0: e le bambine, chiaramente, perché oggi grande ingrifamento su Radio Peter Pan. Allora stiamo cercando di capire innanzitutto l'etimologia, perché Radio Peter Pan è anche cultura, stiamo cercando di capire anche l'etimologia della parola ingrifato, arriva dalla posizione del grifone, non posizione sessuale ma proprio di come viene rappresentato solitamente. Giornata di grande amore, grande passione.
1: Sì. Ti amo da qua a là.
0: Va bene, grazie, anch'io. Attenzione, perché stavo cercando di chiedere la percentuale di ingrifamento, e poi ci sono tutte le varie, tutti i vari sinonimi anche di ingrifamento, da 0 a 100.
2: Hai messo praticamente muva, hai messo la canzone dell'allupato.
0: È vero.
2: Allupato, ingrifato, in calore.
0: Sì.
2: Sessualizziamo questa puntata.
0: Ormai.
2: Avanti, muova, avanti tutta.
0: Va bene. C'è anche lei che scrive: muva, anche io oggi sono cinghiala. Com'è la luna? Non lo so, però il fatto di sentirsi cinghiala mi piace. C'è lui che dice: ciao, 7%, sono 2 settimane che non mi levo la tosse. Effettivamente, quando stai male di fisico, poi non te la godi al meglio. E anche lui che scrive: 100% ingrifato, ho la mia segretaria slash moglie con me oggi, io sono Ovidio, lei Giorgia, è tutto il giorno che chiedo un regalino. Allora, ho la soluzione per te, caro amico, perché oggi probabilmente per la luna, come ci hanno detto, si può trasformarsi in dei Superman, e tu potresti dire: io Ovidio, tu Giorgia, io sarò il tuo Superman.

0: Ciao belli. Ciao. Allora, canzoni belli. In assoluto belli. Più ascoltate le prime: Crazy Town, Butterfly. Bella. Oppure Bonfag MC Freestyler. Come non ricordarsele a tutto volume. Bellissimo. Più e più volte nelle orecchie.
1: Vero.
0: Ciao.
2: Tra l'altro, però, era anche pericoloso, tipo camminare.

0: Vero, bene. È vero.
1: Questa invece non la conoscevo, mea culpa. La prima canzone scaricata su MP3 era Switch e Beat Patchy, Eric Bright Remix. Ero in fissa e lo sono stato per tantissimo tempo.
0: Bravo Luca, non la conoscevamo, però la siamo andati a ripescare e
1: bella.
0: Non la conoscevamo.
1: Non la conoscevamo, però bella.
0: Carina.
1: Heya degli Outkast, il mio primo MP3. Quando è nato mio figlio era una droga per lui da piccolo.
0: Poverino. Comunque qualcuno invece ci ha mandato un messaggio che abbiamo perso, che diceva dicevo quello che diceva, ho scaricato di tutto con i Mule negli anni d'oro.
1: Vero.
0: E dice ci ho passato tante ore, però io ricordo sta storia che volevo scaricare Bolt, il film quello a cartone animato del cane.
1: Del cane, sì.
0: Ho scaricato per sbaglio, cioè non volevo, un pornazzo. Vabbè. Di Rocco 30 lance, ti giuro.
1: E posso dire, gli è piaciuto più di Bolt.
0: L'ho visto 100 volte.

0: dato all-in.
1: All-in,
0: il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all-in. Peter Pan, all-in. Tra poco, mi cassa è stu cassa con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan. Squat.
2: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la

0: macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026, solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tabagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
3: Hit Universal Fun.
1: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
6: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
9: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
8: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
9: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
10: On Radio Peter Pan.
11: Ogni venerdì alle 21 Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo, Lori Vitt e Thomas Menegazzi.
12: Radio Peter Pan e Peter Pan Remastered in quest'oretta, sono Edo. La tracklist, se volete già spoilerarvela, la trovate sui nostri social Facebook e Instagram. Cercate Peter Pan Remastered.
13: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.

0: cercalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper Market aderente.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Forever Fun, Forever Young.

0: of Evolution, the music for movement.
1: È svenuto
2: ufficialmente il nostro DJ Maxwell.
1: Avete dei sali per farlo riprendere? Max, torna in mezzo a noi, perché senza di lui mi cassa e su cassa non può esistere. È tornato il weekend.
2: Maxwell, pronti per cominciare?
1: Non perdiamo le buone abitudini, salutiamo le tre posizioni che ci abbandonano in questo weekend.
3: Salutiamo Faithless, Bebe Rexha, New Religion.
1: Se ne va anche Steve Allen con Plural.
3: E salutiamo anche Armin Van Buren con Sonic Samba Rising Star Remix.
1: E con questa voce poco nasale e poco raffreddata di Matteo Demo siamo pronti per cominciare questa nuova scalata dalla 20 alla numero 1.
4: Sono stato posseduto da Luca Ward, non senti che voce profonda?
3: Allora partiamo con la scalata alle 20 posizioni di Mikasa e Stukasa, partendo dall'ultima, River UK, All Day All Night, All Day All Night, All Day All Night. Posizione numero 20. All day, all night, all day, all night, all day, all night, all day, all night.

0: proseguiamo lisci come se nulla fosse.
1: La posizione numero 17 in discesa di 4 posti
0: di The Order.
1: Press Crown Control con Move to the Dream. Scusate, ho perso la dentiera. Il cookie dentro non ha funzionato bene stamattina. Move to the rhythm. To the rhythm of the beat, alright. Put on your

0: posizione numero 17, Reorder con Move to the Rhythm.
1: Ok,
2: saliamo alla 16, dove troviamo la seconda delle tre new entry per questa settimana, Milky, Just the Way You Are, nel piano Retouch.

0: vuol dire piano retouch?
1: Retouch. Allora,
0: ritocco.
1: Il retouch, bravissima, è un ritocco, quindi non è proprio un remix, è un qualcosina di un po' meno articolato.
0: Però così a

0: classifica.
1: Era la 9 la scorsa settimana, la troviamo alla 12. Sto parlando di Giuseppe Ottaviani con The
0: Underground. Saliamo alla 11, dove perde anche Funk Tribute, ben 4 posti questo weekend con Speakers Blowing. To my speakers going.

0: e Speakers Blowing a tagliare a metà la classifica, piazzandosi alla posizione numero 11. Noi Maxwell,
1: fermo lì, congelati, ibernati, che magari ci guadagni anche qualche
0: minuto di vita. Noi torniamo tra poco con la parte alta della classifica.
2: Fin qui tutto bene.
3: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
0: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
0: Nina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: È ufficiale, visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
15: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
0: Prenota subito una prova.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.
16: Forever Fun, Forever Young.
17: Allora, tu l'hai detto per scherzo, ibernati, ma era

0: sbagliato un match.
1: Va bene mantenerlo fresco, ma così mi sembra un po' eccessivo.
0: Lo tiriamo fuori dal freezer perché ci serve caldo e attivo. Dalla posizione 10 alla 1, pronti per ripartire con Mikasa e Stokassa, la classifica dance ufficiale di Radio Peter Pan.
2: Ok.
1: Le posizioni dalla 10 alla 1. Partiamo subito con un discone che rimane lì stabile dalla scorsa settimana alla numero 10. Three Drives con Grease 2000 nel Max Styler Remix.

0: Era invece il Max Styler Rework
1: Grease 2000. Loro sono i Three Drives, posizione numero 10.
2: Attenzione, perché invece loro guadagnano ben 5 posti dallo scorso weekend.
3: Nella 14, dove li abbiamo lasciati,
2: li ritroviamo alla numero 9. Parliamo di Maro Picotto e Nifra con Like This, Like That. Like This, Like That.

0: Perdono solo,
1: se si può dire solo, due posizioni dalla scorsa settimana.
2: Hey. Attenzione, bel balzo in avanti, sempre di 5 posizioni anche per Kate Ryan.
3: Dalla 12 alla 7 con Deschanté,
2: Blaster Jacks Remix.

0: alla posizione numero 7.
1: E vedi uno che canta vittoria troppo presto, cosa succede? Succede che devi annunciare questa, perché alla 6 abbiamo iGate, Shooks e Transwalks con Pitching.

0: For You nella versione Retouch, posizione numero 4, che guadagna ben 4 posizioni.
1: Fermi tutti, non si muova più nessuno prima di scoprire il podio di questo fine settimana. Breve recap dalla 10 alla 4.
0: 3 Drives, Grease 2000, Max Tyler Remix, posizione numero 10.
1: Alla 9, Mauro Picotto, Nifra, Like This, Like That.
0: Steffi De Cicco e Frankie F, I Walk Above the Sky, posizione numero 8.
1: Alla numero 7, Kate Ryan con Desenchanté nel Blaster Jacks Remix.
0: Alla 6, iGate, Shooks, Trans Walks, Pitching.
1: Alla numero 5, Tiesto con Brianna Grace, Beautiful Places.
0: E chiudiamo con la 4, che in realtà è la numero 1 per noi, Another featuring 54 Ultra, Talk to You Retouch.
1: E allora pronti per salire sul podio di questo fine settimana, partendo dalla numero 3 in salita, d'accordo con Rainer Zonveld, Loco Loco nel Figo Sound Remix.

0: scorso weekend, ma chi sarà lì in alto?
1: È sempre lui, non si schioda dalla numero uno nemmeno in questo fine settimana. Parliamo di Armin van Buuren con Richard Durand, Always You.

0: ascoltando Always You, stabile alla numero uno.
1: Siamo arrivati in fondo anche questa settimana senza incredibilmente ammazzarci o infilarci dita negli occhi, quindi
0: questo perché
1: grande,
0: non l'avete sentito e visto?
1: Un grande traguardo.
0: Grande traguardo. Veramente bravo.
1: Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento la prossima volta. Ciao Alice, ciao Maxwell.
0: Ciao Demo, buon weekend, ciao.
2: Tra poco, Boombox con Uva e Andrea Martini. Peter Pan.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi, avete studiato?
5: No, a

0: solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
2: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
1: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste.
4: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio, la cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
7: On Radio Peter Pan.
8: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
9: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
13: È permesso?
14: Prego.
13: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
14: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
13: Gliel'ho consigliato io.
14: No, il manutentore è anche carino, sa?
13: Pure.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

Gino, tu cugino Andrea Martini, DJ e la Selecta, siamo pronti a trascinarti nei club. Andrea, tu ci sei? C'è la solita lotta in regia fra il nostro Thomas Menegazzi e Andrea De Luca. Quando vuoi, Andrea, let's go!

0: Sport.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: 1, 2, 3,
6: perché
5: 4,
6: fermarsi?
5: 5, 6.
6: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.
7: Carrefour. Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cystiset Forte.
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
11: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: altra scelta.
1: Vita merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
2: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
4: Sì.
3: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
4: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
2: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation.
5: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
6: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
5: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
6: Prenota subito una prova.
5: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
6: Delex.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
5: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
7: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
5: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
5: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio, a Pieve di Soligo, Treviso.

vi lascia scegliere Andrea Martini, però il weekend è quando c'è Boombox in versione integrale, la parola, o meglio, la musica è tutta sua. Io cercherò solo di accompagnarti in questo viaggio. Reincarnated, I'm a stargazer, life goes on, honey.

0: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
1: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
3: Correno Captur GPL Eco G. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo.
7: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
12: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
13: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Fan, forever fan, forever young. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In.
14: All In,
7: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Pronto?
1: Sì, buonasera, sto per sonare con Lionello Baxo della Plurimeteo Previsioni del Tempo. Lei in provincia di Avellino, giusto?
0: Sì.
1: Sì, senta, per le previsioni del tempo di domani, lei in quale parte del corpo si è grattato oggi?
0: Vicino alle palle.
2: Bene, allora, prurito vicino alle palle, domani ad Avellino sarà sole su tutta la valle. Grazie alla Plurimeteo, buonasera.
3: Ma non c'è la valle Avellino, c'è la valle.
4: Infatti, cazzi tuoi.
1: Sì, senta, lei dove si è grattato oggi?
0: Ah, Plurimeteo.
1: Plurimeteo. Facciamo le previsioni. Sì, dove si è grattato oggi?
0: Io, sullo scoglio.
2: Bene, allora, prurito sullo scoglio, domani a Barletta, sole, non ti voglio.
0: Ok, sullo buona giornata.
4: Che bellezza.
1: Chiamato in provincia di Caserta, giusto?
0: Sì.
1: Si senta, per le previsioni del tempo di domani, in quale parte del corpo lei si è grattato oggi?
0: Ma voglio di scherzare, non ho capito.
1: Eh no, scusi, siamo seri. La Plurimeteo, previsioni del tempo in base al prurito della gente del posto. Se lei mi dice dove si è grattato, io le dico il tempo che farà domani.
0: Perché io mi sembra quasi una presa per il culo, mi dispiace.
1: Ah, assolutamente no. Lei, guarda, facciamo una prova, mi dica dove si è grattato, le faccio subito le previsioni, al momento qui.
0: Sotto cazzo.
2: Bene, allora, prurito sotto cazzo, domani a Caserta sarà tempo pazzo.
0: Va bene.
1: Ha visto?
0: Arrivi.
1: Ha visto che funziona?
0: Va bene, arrivi.
1: Salve, buonasera. Arrivi.

0: meglio della settimana. Via Jupiter Pan. Peter Pan. All in. Peter Pan. All in.
1: C'è un po' di curiosità per voi, eh. C'è un po' di curiosità che vengono direttamente dal mondo animalo. Una vacca inglese è diventata virale perché Google le ha sfocato il viso su Street View per proteggere la sua privacy. Che bella, vedi, sta mucca, sì, lì intorno al lago, sulla terra, che c'ha il viso oscurato, perché non si sa mai, insomma, sembrava una cosa carina. Cervi ubriachi, questo viene da ieri, invadono le strade, la Francia lancia l'allarme. Ma poverini, ma che cosa è successo? Però fa tanto, cioè, non è una cosa molto bella, però in realtà fa molto ridere il video, quindi vabbè, andatevelo a vedere, cercate cervi ubriachi Francia e troverete tutto. Questa invece secondo me fa un po' piangere. Puoi adottare i cuccioli che non hanno superato l'addestramento da cani poliziotto solo perché erano troppo affettuosi con tutti. Mamma mia, che cucciolini, posso dire, mi viene da piangere in questo momento. Voglio mettere un disco perché preferisco. Che bello, voglio adottare anch'io un cucciolo. Anzi, se qualcuno mi vuole adottare, sono un cucciolo, giuro, eh.

0: Grazie a Lundebrod, ragazzi, io sono alla ricerca di un finanziatore e sono contento perché a fianco a me c'è una che di finanziatori se ne intende, certo, conosce tanta gente con la fresca, quindi attraverso te,
1: okay,
0: cerco qualcuno che abbia almeno 247.000 euro
1: dalla base.
0: Vabbè,
1: di 247.000 euro
0: si parte da quella cifra lì, okay. Stavo leggendo Euronews,
1: sì,
0: e ho trovato una notizia che riguarda un'isola greca che si chiama l'isola di
1: Macri.
0: Ok, vedi che sei greca di adozione,
1: grazie,
0: la pronuncia,
1: grazie,
0: deve essere perfetta. Un'isola che è balzata agli onori della cronaca finanziaria perché è stata messa all'asta. All'inizio l'avevano valutata 8 milioni di euro. Adesso l'asta, che si terrà il 13 novembre, ha una base di partenza di
1: 247 milioni di euro. Euro.
0: Qua milioni.
1: Non so perché.
0: 247 mila euro, che è insomma un prezzo, vabbè, abbordabile. Dici, posso comprarmi un'isola che ha queste caratteristiche.
1: Sì.
0: Si trova nel Mar Ionio
1: e fa parte delle Echinadi.
0: Gruppo di isole vicino, bla bla bla. Superficie, quanto è grande?
1: Meno di un chilometro quadrato, circa 1100 ettari.
0: Altezza massima 126 metri. Oh, comunque spazio per starci ce n'è.
1: Sai che se vuoi.
0: Completamente disabitata,
1: esatto,
0: e già questo
1: ma
0: è un plus.
1: Di palle.
0: Non c'ho vicini di casa, nessuno che rompa i maroni.
1: Le uniche strutture presenti sono dei ruderi fatiscenti di una casetta, una cisterna per l'acqua e una piccola cappella.
0: Le acque circostanti sono state il terreno della celebre battaglia di Lepanto del 1571.
1: Ah, l'avevo studiata, sai quella.
0: Però vedi che c'è un trucco dietro. Divieto quasi totale di costruzione.
1: Ti puoi far niente. Perché c'è una foresta privata. Ecologica.
0: Debiti e pendenze milionarie, ci sono dei debiti dello Stato che superano i 20 milioni, quindi poi te li accolli.
1: Bene.
0: Ecco il cacchio. Mancanza totale di servizi, l'isola è scollegata da tutto, non ci ho ripensato.
1: Vabbè, in sintesi è una grande merda. Però se hai dei soldi da sprecare, se vuoi, il 13 novembre c'è, certo, questa asta in, beh, cui puoi partecipare.
0: C'è qualcuno che c'ha 247.000 euro? Vabbè, ci mettiamo
1: minimo
0: una tenda.

0: Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan Sport.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Da un euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da un euro.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: mi tiene loco, loco contigo.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
14: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
13: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
14: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
13: Prenota subito una prova.
14: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
13: Delex.it.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
15: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
16: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
17: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio a Pieve di Soligo, Treviso.
19: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
20: On Radio Peter Pan.
21: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
22: Radio Peter Pan.
23: Non c'è altra scelta.
24: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
25: Forever Fan, Forever Young.
26: Su Radio Peter Pan,
27: Peter Pan,
26: c'è All In.
27: All In,
26: il meglio della settimana di Radio.

0: Polina.
1: Ciao ragazzi, questo è il The Remix Show e il piatto forte di questo programma è parlando di piatti forti, di cibo.
2: Eh sì,
1: e quindi vi parliamo di cibo per parlarvi di quante volte vi è successo di andare a mangiare all'All You Can Eat. Non ho specificato sushi, però diciamo che il 95% dei ristoranti All You Can Eat riguardano i sushi.
0: Sì, una volta, diciamo magari 15-20 anni fa, c'erano i ristoranti, quelli All You Can Eat, che erano quelli a buffet, si chiamavano ristoranti a buffet.
1: Sì,
0: tu andavi, sì. C'era la pasta, c'erano i secondi, l'antipasto. Diciamo che quella formula lì, secondo me, ormai è un po' passata.
1: Certo,
0: adesso,
1: ma anche perché mi ricordo,
0: adesso ce ne sono di tanti altri tipi.
1: Sì, ma non so se ti ricordi che poi il primo approccio dell'Italia nei confronti del sushi, a parte alcuni ristoranti alla carta che c'erano, erano appunto questi buffet. Dove passavi il sushi wok, mi pare si chiamasse la catena.
0: Quello
1: o cosa.
0: Con lo rullo che girava.
1: No, io parlavo proprio di prima buffet. Tu alzavi, andavi lì, facevi il giro.
0: No, io quello non l'ho visto.
1: Ah, non l'hai mai visto?
0: No.
1: Ok, dalle mie parti c'era solamente quelli. Uh-huh. E poi invece sono andati, tra virgolette, dismessi, sono arrivati gli All You Can Eat. Ma quante volte ti è successo di sbagliare a fare un attimo le ordinazioni? E quando sei pieno, vedi che arriva l'armata.
0: E c'è successo l'altra
1: di otto
0: sera.
1: Piatti, dici no, fermatevi. Prego, basta, abbiamo sbagliato.
0: Ad esempio, noi quando andiamo al sushi abbiamo una regola: ognuno si ordina per sé e sì, quello che ordini mangi, non rompi le balle agli altri. Ma Federico, che ci frequenta da poco, ad esempio, l'altra sera ha provato a fare una cosa sbagliatissima. Vabbè, ordiniamo o mangiamo? No, un cazzo si dice, no?
1: Comunque, approfitto per salutare tutte le persone che, in particolare, metterei tra parentesi il mio caro amico Christian, che è una sorta di cugino acquisito, a quelle persone che è successo di mangiare tanto sushi, sbagliare, andare in bagno e vomitare. Perché poi tra l'altro non è che vomiti in maniera contenuta, sbagli le misure.
0: Oh mamma mia!
1: In Spagna arriva la tassa contro il vomito, anzi per il vomito, cioè se vomiti devi

0: ragazzi, abbiamo la torre di controllo.
1: Lo sfogatoio di Interpol.
2: Pronto?
3: Golfo del Pirla, Golfo del Pirla, comandante, la torre di controllo Verona Catullo, mi riceve?
2: Pronto?
3: Comandante, mi riceve?
2: No, non le sento.
3: Su che frequenza è? Ha problemi con la ricezione?
2: Prego.
3: Sì, mi riceve?
2: Mi dica.
3: Siete autorizzati al decollo, vento 120 gradi, 20 nodi, passo.
2: Ma che problema ha? Pronto?
3: Pirla, Pirla Hotel, Pirla, Pirla Hotel, comandante, la torre di controllo Verona Catullo, mi riceve?
2: Sì, benissimo.
3: Siete autorizzati al rullaggio, la pista in uso, la A3, passo.
2: Perfetto, a posto, andiamo con l'A3 adesso.
3: Vento 150 gradi, 30 nodi.
2: È troppo, guarda lì.
3: Eh?
2: È troppo.
3: Come troppo?
2: Troppo vento.
3: Comandante, che dice?
2: È troppo.
3: Mi riporta alla sua posizione di attesa?
2: Sì,
3: sì.
2: Seduto, comodo.
3: Come seduto comodo? Ma non è il comandante lei?
2: Cagare.
3: Come va a cagare?

0: più lento.
1: Radio Peter Pan.
2: La cassa, il basso, il suono
1: di Peter Pan.
2: La cassa, il basso, il suono
1: di Radio Peter Pan.
2: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: benvenuti a tutti in Peter Pan Generation.
1: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Okay. Che forza!
2: Sono rimasto male, ma sai perché?
3: Dimmi, no,
2: sono emozionato.
3: Ti stai continuamente emozionando.
2: Sono emozionato perché è una cosa strana, non me l'aspettavo. È arrivato un messaggio che ci fa i complimenti.
3: Ah, sì.
2: C'è una cosa che...
3: Ma vuoi sentirlo?
2: Accade talmente di rado che ho detto, caspita.
3: Senti, senti.
4: Certo che è proprio bello ascoltarvi, ragazzi.
2: Grazie. Sembra sarcastico.
4: Complimenti.
2: C'è sta cosa del...
4: Campioni d'Italia.
2: Grazie.
4: Vamos!
2: Cioè, all'inizio ho detto, boh,
3: non lo so,
2: ce l'avrà con noi, perché se lo dicevo, proprio bello ascoltarvi,

0: ha delle testate al microfono. Prima di raccontarci le sei strane cose che puoi fare per controllare il tuo corpo.
1: Sì, che bello, perché devi sapere che il tuo corpo ha dei tasti reset.
0: No.
1: Segreti.
0: Davvero?
1: Che puoi attivare in pochi secondi.
0: Sì, ma cosa puoi fare per
1: riattivarli? Non è magia, è biologia. Poi, per esempio, non riesci a dormire? Sbatti le palpebre ripetutamente per un minuto.
0: E questo ti fa dormire?
1: Non lo so. Molta ansia? Appoggia la mano sul cuore e respira lentamente e profondamente.
0: Tipo come quando canti l'inno d'Italia.
1: Bravo.
0: Poi cosa c'è?
1: Ti senti pigro o pigra? Lavati i denti con la mano non dominante. La confusione sveglierà il tuo cervello.
0: Una volta l'ho provato, mi sono infilato lo spazzolino nel naso.
1: Bravo.
0: Mi sono fatto malissimo.
1: Come
0: poi...
1: Homer Simpson. Naso otturato? Metti un cubetto di ghiaccio a contatto con il tuo palato.
0: Funziona?
1: Boh. Questa ti senti provo. Nervoso, nervosa? Pizzicati il naso, ti aiuterà a calmarti. Ecco perché tu lo fai sempre con me.
0: Perché no. Mi tocco il naso?
1: Sì.
0: Ma quello è perché...
1: No, Gio. Non si fa.

0: Esatto.
1: All-in.
0: All-in. Il meglio della settimana. Di Radio Peter Pan. Peter Pan. All-in. Peter Pan. All-in. Tra poco, Miami Flow Latino. Peter Pan.
2: Squat. Seduti. Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner Radio Peter Pan.

0: anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix.it.
1: Delix, il tuo partner al lavoro.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara. Get the fuck, shut the fuck up.
8: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Ma dove stai andando?
10: Vado un po' più in giù.
9: Ma fermati qui. I prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
10: Sì, ma la qualità?
9: Quella è altissima. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
10: Da Ali i conti tornano sempre.
9: Ali migliora la vita.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Fan, forever fan, forever young.
2: Esa mujer es privada para le dije, tírense para acá.
3: ¿Quién?
2: Va a comer sushi con las amigas, va a invitar. Yo le digo, bueno, invítame a mí también.
4: El flow latino, baby.
5: ¿Cómo andate a finir? ¿Te han invitado?
2: No.
5: No, no.
2: No, fuera.
3: Renegado, renegado.
5: Dai, comincia il flow latino, ragazzi. Oggi in situazione solita, Shaddai, Sarito Sanchez, Profeta Cubita.
2: Eccolo.
5: Ma l'invito?
2: Non c'è.
6: Esa

0: Ecco, avviciniamoci al microfono per parlare, mi raccomando.
1: Ah, e ora?
2: C'è che ticca?
0: Niente, adesso dallo studio più caraibico del nord Italia a livello di temperatura.
1: Bueno.
0: È in partenza il flow latino del Miami.
1: Oh, sì. Manca anche solo manca la?
0: La?
2: Sigla!
3: Che lo che stiamo rulai. Llegó el Miami, baby.

0: cominciare, coñazo, però coñazo. Prima di cominciare bisogna dire a tutti
1: stiamo in vivo, che stiamo más vivo che nunca, otro sabato por la tarde, alla 5 la tarde, se non mi acuerdo, ecco, mal,
2: sì, giusto? Sì, sì, sì, 5.
0: Allora, questo è il flow.

0: piani.
1: Non è un gioco, eh?
0: Non è un gioco, proprio siamo qui per farvi del male.
2: Podcast, eccetera, eccetera, eccetera.
3: Giusto. A twerkare sa muovere, no?
0: Sì, però sai che Radio Peter Pan è sempre stata una radio votata ai cultori della musica dance anni 90.
3: Il guesasso.
2: Di bueno.
0: Quindi arrivano questi che fanno reggaeton, ma cosa vogliono?
3: Reggaetonazo.
2: Tendremo che poner un reggaeton dello anni 90. Sì,
0: claro. Stavo pensando che in fin dei conti la nostra figura di DJ, no?
2: Uh-huh.
0: Andare in giro nei locali a cercare il calore del pubblico, sì, a cercare gli abbracci, a cercare di piacere alla gente.
2: Sì. Giustamente. Uh-huh.
0: Ci mancano gli abbracci da piccoli, ci hanno abbracciati poco da piccoli.
2: Ah, tu dici?
3: Tu dici, io?
0: No?
2: No, no, no. Non sei,
3: non sei. Non sei,
0: no?
2: Bueno, può essere, non sei.
0: Può essere. Può essere che abbiamo un problema e che lo sfoghiamo qui su Radio Peter Pan.
1: Non è facile per voi, eh?

0: ragazzi.
1: Molto caliente.
2: Ah, sì, mi gusta.
0: Fino alle 18 il suono è questo, anche peggio, in realtà.
2: Come?
3: Sì. Flow Latino.
0: Dai, come ogni puntata after party, dobbiamo salutare assolutamente le persone che sono venute a trovarci, a ballare, a...
2: A twerkare,
0: ma soprattutto a bloccare i due locali che abbiamo fatto il weekend scorso.
1: Esattamente.
0: Sì. Salutiamo le amiche Roru, mamma mia.
1: Dio bendito, quanta mujer e quanta gente che abbiamo porai.
0: Al Flow Latino DJ set, veramente una quantità di donne strepitosa.
2: Bastanti.
0: E salutiamo tutti gli amici e le amiche del Miami di sabato al Palmariva.
1: Sì, eccellente fiesta.
0: Soprattutto le amiche che sono venute, hanno fatto la amore e magari adesso aspettano un bambino.
1: Chi sa?
0: Ti immagini?
1: Io vedo.

0: Últimamente tenemos más de una suora, porque conseguimos varias de que no son tan suora, ¿no?
1: Però suona male sta cosa. Cioè, suoniamo una suora.
2: Questo no.
0: È verdad,
1: in italiano potrebbe sembrare che vogliamo menare una suora. No,
2: no, no, sì, no.

0: facile, per niente.
1: Alla fine entendimos che il video di Kiba sì era AI.
2: Allora, la settimana scorsa abbiamo detto, cazzo, c'era Kiba a vedere Udinese Juve.
1: Lecce, Juve. Sì, scusa. E al final sì era AI, già sta.
2: Ricordiamo che Kiba è un artista colombiano-italiano che vive in Salento.
1: No, vive in Amsterdam.
2: Adesso vive in Amsterdam?
3: Sì.
1: È metà leccese, por ahí.
2: L'abbiamo perso.
3: Sì.
1: Bueno.
3: Già subito per arriva, tu sai. Lo qualto.
2: E insomma, questo video cosa è successo?
1: Sì, che era AI, perché al final sì, si vedeva che era AI.
2: Ah sì, quindi non era a vedere la partita.
1: No.
3: No.
2: È un trend.
1: Si è posto la maglia del Lecce e già sta.
2: Ok, va

0: es el sonido picante del Miami, baby.
1: Facciamo un riassunto di tutti i concerti che ci saranno quest'estate in Italia, per i quali effettivamente ci vorrebbero un sacco di soldi.
2: Cominciamo. Vai.
3: Bueno, uno Bad Bunny che già si acabaron los billetes.
1: Sì, bueno. Bad Bunny, i biglietti sono finiti 40 anno, minuti dopo sì. che hanno tirato fuori la data un anno fa.
3: Después esatto. está Romeo Santo con Prince Royce.
2: Sí.
1: Romeo Santo con Prince Royce, ok.
3: Después está también Elvis Crespo.
2: Elvis Crespo. Rubén Blades, no.
1: Elvis Crespo, famoso giocatore dell'Inter anni 90. No.
3: Gol!
1: Poi.
2: ¿Quién más viene por ahí?
3: Espérate, ¿qué más? Gilberto Santa.
2: Bueno, no. Raguayana. Elena
3: sí.
2: Rose. Danny Ocean, repito otra vez.
1: Danny Ocean.
3: Sí.
1: Tú sei già stato a vederlo.
2: Yo ya lo vi una vez, sí.
3: Yo también.
2: No sé quién viene también ahí, Chimbala, no sé por ahí.
3: Sí, sí,
2: uno
3: sí.
2: de esos viene.
1: Fammi mixare adesso.

0: Este es el flow latino del Miami,
1: coñazo. Siamo già in fine primo tempo, incredibile.
0: Oh, che bien.
2: Está bien, rapidito, bueno.
1: Dobbiamo andare a vedere quella VAR.
0: VAR.
2: Tipo?
1: Di quel Q.
0: Q.
1: La VAR del Q.
0: Del
1: pausa, pausa, pausa.
3: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: A Bertiolo, in via Stradalta 27, arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
14: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com. A Manzano, in via Cividale 24.
15: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
16: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
17: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
18: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
19: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
18: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
19: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
15: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
20: Hey, hey, here come the trouble.
21: Fun, forever fun, forever young.
22: Parate, parate, parate, parate. Este es el flow latino.

0: Bafalo.
1: Vi giudica.
2: Bafalo.
0: Sientalo.
1: Vi giudica dall'alto e vi istruisce su come vivere la vostra vita.
0: Chiaramente. Una cosita.
1: Aspetta però. Dì. Dal vivo il Miami.
0: Sì.
1: Venerdì 29, 30° Udine in piazza gratis per il Giro d'Italia dalle 21 all'1 del mattino.
2: Benissimo.
1: Siamo pronti. Vai.
0: Prontissimi.
1: Profeta.
0: Dimmelo.
1: Portaci le news dallo spazio, dai.
0: Allora, tu guarda sì, tu sai che Bad Bunny saccò una collezione con Zara?
2: Ah, io non so io,
1: Bad Bunny con Zara.
0: Sì. Che okay. Era una cosa che già veniva del Super Bowl.
2: Ah, claro, okay. Questo stava vestito di Zara nel Super Bowl.
0: Esatto,
2: sì.
0: E okay. Ora salió, però già sta soldato tutto lo che sacò.
2: E che sacò? Che sacò dentro le cose che?
0: Sacò un bel blazer, un poco di pulovito, polo.
2: Era un suyo, Urban. Sì, Street. Urban.

0: qui sul Floratino e abbiamo un sacco di roba nuova anche da farvi ascoltare adesso.
1: Soprattutto la musica, perché quello che decimo nosotros,
0: non serve a niente. Quello che diciamo noi all'interno di questo programma sono solo riempitivi. Cose inutili. La musica è importante. Poi
2: Flow Latino, il sonido piccante del Miami con Radio Peter Pan.
0: Poi lo facciamo così. Così, così, così.

0: Quando le fa schifo qualcosa fa blu.
1: Esatto, igual. Si el otro día justamente estábamos en la iglesia y ella en la iglesia, jodiendo en la iglesia desde el balcón.
0: Ah, perché era troppo alto. Soffre anche l'altitudine.
1: No, no, solo per scherzare.
0: No, io voglio capire una cosa, non voglio mettere il dito fra moglie e marito.
2: Esatto, dicami.
0: Ma profeta Cubita, secondo te?
2: Sì, dimmi.
0: È normale che la moglie di Cuba,
2: la
0: compagna di Cuba, di sale, scusa.
2: Sì.
0: Clap your hands. Chieda.
2: Sì.
0: La doccia completa perché lui entri nel letto.
2: Il USA.
1: Ah, okay. sì.
0: Però il gatto no, il gatto può entrare.
1: Il gatto gli ha con il culo su, se non gli importa una vera.
2: Eso sta malo.
0: In casa tua il gatto è più pulito di te.
1: Non credo.
2: Tarzanello.
0: Repartito.

0: Diego in Miami, baby.
1: Ma voi non avete sentito che c'è stata una piccola polemica?
2: Sì.
1: Riguardo un famoso speaker DJ di una famosissima radio.
3: Ok.
1: Che tratta più o meno anche lui musica urbana.
3: Ok.
1: E c'è stata una polemichissima con i domenicani. Non sai sta roba?
3: No. Che passò? Non intendi?
1: A quanto pare questo speaker ha parlato della Repubblica Dominicana come un posto lasciato andare.

0: in generale, non solo italiani, anche stranieri, insomma, sì, quando si parla di stati al di fuori del nostro stato, dove sì, non abbiamo sì, vissuto o siamo stati solo in vacanza,
1: sì,
0: bisogna prendere un attimo

0: Feliz cumpleaños.
1: Auguri, zia Nena.
2: Auguri!
0: In Caracas.
1: Miami, 29, venerdì, gratis, 13° in piazza per il Giro d'Italia. E ci vediamo lì, ok?

0: Sport.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: On Radio Peter Pan.
4: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No, no, no, non voglio.
12: Sì, ma la nostra qualità.
13: No, dico, certo.
12: Beh, ma i nostri controlli.
13: Le mie sono migliori.
12: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV Line.
12: MV Line, certo.

0: Le ho anch'io a casa, non si superano.
1: MV Line!
0: Maniaci della qualità.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
4: Permesso? Che bel parquet!
5: Ha visto?
4: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
5: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
4: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
5: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
4: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cistiset Forte.
11: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
3: Forever Fun, Forever Young. Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
13: tanta roba,
3: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba, Radio Peter Pan,
13: tanta roba.
14: Buon pomeriggio, siamo tornati con Monica Morgan,
15: Salvo Gagliano e poi in regia Andrea De Luca,
14: Thomas Menegazzi,
15: i remix con la S che sono una versione un po' quella basso costo dei remix,
14: esatto.
15: Quelli veri, perché non ci possiamo permettere quelli veri. L'Aurora Mazzetti, la signora Auri ai social. Chi ci stiamo dimenticando?
14: Nessuno, perché abbiamo un casino di gente che lavora per il nostro programma radio, per la nostra classifica.
15: L'unica.
14: Che è l'unica classifica inimitabile, il vostro programma preferito su Radio Peter Pan.
15: Saluto anche una mia amica che ho incontrato la settimana scorsa.
14: Vai, il momento dei saluti, già iniziamo, vai.
15: Sì, l'ho conosciuta lei la settimana scorsa, ci ho già sentito, ma tanta roba su Radio Peter Pan.
14: Grande! Brava!
15: Bella Ele.
14: Brava! Che belli gli ascoltatori di tanta roba,
15: sì, sono i più giusti. Cioè, li conivi subito perché sono presi come noi, capito?
14: I più belli, esatto.
15: Gente che non sta bene con la testa. Andiamo alla numero 20.
14: That's your...
3: Tanta roba!
15: Tanta roba!

0: da poco tempo. Tanta roba, ragazzi, per questo disco e tanta roba per Saif.
1: Bravo Saif, e noi voliamo la posizione numero 16, era alla 10 la settimana scorsa. Aia. Attenzione che perde dei punti, Loco Loco.

0: 7 alla 15, 8 posizioni perse per Calvin Harris con i Kasabian e Release the Pressure.
1: In posizione numero 14, Tonto di J Balvin.
2: No, sei quello.

0: ce la siamo sentita in anteprima, eravamo là anche io e te all'Ultra Music Festival a Miami.
1: A Miami.
0: A Miami a marzo, quando è salito Afrojack a fare il suo set, Zack e te sono spuntati fuori anche David Guetta e Sia, che hanno anche in quell'occasione di fatto Titanium.
1: Ma
0: che faceva 15
1: bellissimo,
0: anni. Quindi tanta roba, ragazzi, bellissima.
1: Ma
0: anche
1: c'era anche Elettra.
0: C'era Elettra, Elettra Lamborghini.
1: Perfetto.
0: C'eravamo tutti.
1: Voliamo alla posizione numero 11, American Girls.

0: Harry Styles, American Girls.
1: Allora, mezza puntata e ancora non si è parlato del tuo matrimonio. La gente sta scrivendo, raga, ma si sposa sempre? Si sposa sempre?
0: No, ma c'è tempo.
2: Tanta roba!
3: Tanta roba!
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Da Carrefour, 96 ore scontate.

0: quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
10: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
14: Famila, con noi sei in famiglia.
15: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
16: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
17: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
16: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
17: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
18: Forever Fan, Forever Young.
19: Tanta roba,
20: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
21: Tanta roba, il tuo, il nostro, il vostro, l'unico, il loro, l'unico, inimitabile programma preferito su Radio Peter Pan. Altre 10 canzoni con Monica Morgan. È un peccato che non la potete vedere perché è strepitosamente bella oggi.
22: Raga,
21: Monica,
22: oggi c'è una roba.
21: Ha un capello pazzesco.
22: Durerà un'ora solo, ma chi se ne frega, cioè va bene così. Andiamo al numero 10, Samurai J con Ossessione.
19: Tanta roba,
20: tanta roba.

0: po' Latin come ossessione, capisci?
1: Okay,
0: un po'
1: ecco.
0: Un po' così. Però io ballo male, molto male. Però c'è Lauri.
1: Lauri
0: che
1: balla
0: possiamo
1: bene.
0: Fare che lei fa la lezione e io sto dietro e faccio gesti.
1: Buongiorno Lauri, facciamo un applauso. Ciao, buongiorno. Ragazzi, buongiorno.
0: Andiamo alla nave dove c'è un'altra nuova entrata. Il due olandese a Notre insieme sono. Ti dico i nomi perché so che tu li conosci.
1: Certo,
0: è il
1: mio bro.
0: Jesse von der Heiden e Osu Gangani.
1: Osu Gangani soprattutto, sì, sì, è il mio bro.
0: Con questa pezza

0: Nuova entrata di Shiva e Anna, posizione numero 8.
1: Se Saif ha pubblicato Santissimo, Shiva ha pubblicato Vangelo. Ora raga, Pasqua è finita, c'è tutto a posto.
0: Calmi, tutto bene.
1: È che vi siete un po' ammontati tutti la testa con questi titoli di,
0: guarda,
1: di album così un
0: io
1: po'.
0: Io sono felicissimo di andare alla posizione numero 7 perché troviamo Bob Sinclair, grande amico di Thomas Menegazzi, di Andrea De Luca.
1: E cognato suocero di Andrea
0: suocero,
1: De Luca.
0: Suocero.
1: Sì, sì, sì.
0: Con I Can Wait.

0: Bob Sinclair lo sa di essere il suocero di Andrea De Luca, ma chi può dirlo, ragazzi? Andiamo al numero 6. Sale dalla 18, quindi oh.
1: Attenzione!
0: Madame e Marrakesh insieme, volevo capire.
2: Ti chiedi mai chi sei, senza quello che fai, quello che fai. Ti chiedi

0: Comunque, come vi siete permessi di farmi scendere la regina Lady Gaga?
1: Vabbè, ma capita, ragazzi. Peraltro Lady Gaga, che posso già dire, sarà l'ospite speciale del tuo matrimonio l'anno prossimo. È per questo che non lo facciamo quest'anno, perché stanno mettendo via i soldi e stanno facendo gli accordi, voli,
0: alberghi,
1: per far venire anche Stefania, che ha detto: io vengo, ragazzi, però scusate, non è che posso venire con le linee low cost.
0: Certo.
1: Perché la gente mi riconosce, poi mi fermano, capito? Non arrivo più.
0: Ha bisogno, certo.
1: E allora manderemo Andrea De Luca con un gommone a prenderla. È partito, per l'anno prossimo torna.
0: Perfetto.
1: In America. Andiamo alla 4, Fred De Palma, in test, mi schilla tutti insieme in la testa.

0: Tanta roba! La classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
1: Al mio paese vince il primo premio di questa settimana nella nostra classifica, la più bella classifica, l'unica classifica di Radio Peter Pan, tanta roba.
2: Ragazzi, grazie di tutto, grazie a Salvo Gagliano,
1: Monica Morga,
2: Andrea De Luca,
1: Thomas Menegazzi,
2: Iremiscola S.
1: Ma loro devi proprio ringraziare ogni volta.
2: Vabbè, dai.
1: Ecco, sì. E Lauri Mazzetti.
2: Ciao, Auri Topolina. Ciao amici.
1: Ciao belli.
3: Tanta roba.
0: Tanta roba. Tra poco, TikTok Show con Matteo B. Peter Pan. Squat.
4: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi, avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
6: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
11: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: On Radio Peter Pan.
14: Ogni sabato alle 2 del pomeriggio, la classifica dance di Radio Peter Pan. Con Alice Fassina, Matteo Demo e DJ Maxwell. Mi cassa, es tu cassa. Cassa.
15: Nuovo weekend, cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
16: Nuova puntata di Mi cassa, stu cassa.
15: Mo bravo.
17: Una sequela di negatività.
18: Radio Peter Pan.
19: Non c'è altra scelta.
20: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio, a Pieve di Soligo, Treviso.

0: It's showtime. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
1: Che bello qui, la natura,
2: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
4: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita. Breaking news.
5: Buonasera da Esther Roletto. Le possibilità di un attacco o di un accordo sull'Iran sono 50-50. Lo ha detto il presidente americano Trump ad Axios. A breve l'incontro con i consiglieri senior per discutere l'ultima bozza. Accetterà solo se l'intesa include la questione arricchimento uranio. Deciderà entro domani. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, avverte: in caso di aggressione la risposta sarà amara e devastante. Ciclismo, la 14ª tappa del Giro d'Italia, Aosta Pila, vede vincitore il danese Vingegaard che si prende anche la maglia rosa scalzando il portoghese Eulalio che perde 2 minuti. Formula 1, Gran Premio del Canada, Russell vince la sprint davanti a Norris. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli.
7: No, le
6: sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Brescia a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Forever Fun, Forever Young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, Real People, Real Music.

Ciao, no, ti volevo solo dire di non prendere impegni per domani, cancella tutti i programmi che hai, se ne hai, insomma, perché voglio invitarti ad andartene a fanculo. Solo questo. Quindi, mi raccomando, domani, questo, perché non ti sopporto più, quindi tutto qua.

0: Nella vita ho capito che niente è impossibile.
1: Ah, giusto.
0: Niente. Sei stanco e demotivato? Il lavoro non ti gratifica? La ragazza ti ha lasciato? Tutto questo è possibile.
1: Sì, lo sappiamo, però.
0: Certo. L'importante è crederci.
1: A te come credi?
0: Sempre.
1: A cosa?
0: Se tutti ti dicono che sei un incapace, un buon a nulla, che non farai mai strada, tu credici.
1: Ma come credici?
0: Scusi. Credici, bello mio.
1: Ma perché?
2: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

0: bisogno dei 200 euro al giorno, no dei 2 litri d'acqua. Ma che so, un'anatra.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

Secondo Elon Musk, adesso di laboratori ci saranno solamente robot e intelligenza artificiale. Dice Bill Gates che grazie all'intelligenza artificiale lavoreremo solamente 2 giorni a settimana. Infatti in Parlamento si sono lamentati, dice minchia, 2 giorni in più. Perché puntare più sul robot che sull'uomo? Perché sul robot non paghi le tasse. Oggi è un imprenditore, un lavoratore, per pagarlo 1.500 euro deve spendere 4.000 euro. E tu che sei una partita IVA, arrivano 1.500 euro, metà se ne va di stipendio allo Stato. Quindi alla fine noi siamo costretti a trovare quei mezzucci, a utilizzare quel mezzo che ci permette di evadere un po', che è il commercialista. E io, il mio commercialista mi ha fatto capire che l'Italia in questo, cioè con le leggi è un po' così. Cioè lui a volte mi dice, sono arrivate le cose da pagare ma non le paghiamo, perché tanto stanno arrivando a tutti.

0: capitato d'estate ragazzi di 20 anni in vacanza con la mamma?
1: No.
2: Li vedi? Ma! Oh, l'iPhone! Lei, oddio, il telefono! Mamma, il telefono! No, l'ho dimenticato in stanza, corro! Vergogna! A 20 anni dovresti uscire con le mamme degli altri, Cribio!
3: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

0: La generazione Z ha smesso di bere.
1: Ma con che coraggio affrontate la vita da sobri? Con tutti i problemi che avete?
0: Cioè, voi dovreste bere peggio di Gianluca Grignani ad un addio al celibato?
1: Cioè, voi a 18 anni avete il burnout,
0: l'ansia,
1: gli affetti fuori controllo, il ghosting,
0: la pressione sociale della vita,
1: la terapia. E con cosa dimenticate tutte queste cose?
0: Con una tisana?
1: Con un'estate al limone? Noi millennials, tutti questi problemi sapete come li affrontiamo?
0: Bevendo litri di vodka, menta, sambuca e negroni sbagliati, sì.
1: E infatti siamo la generazione che ha bevuto di più nella storia dell'umanità. Pensavamo fossimo stati di esempio per voi Gen Z.
0: Per ogni trauma c'era un gin tonic a farti stare meglio.
1: Ma perché invece non diciamo la verità?
0: Oggi la generazione Z ha smesso di bere?
1: Perché non ci sono i soldi? Bisogna risparmiare.

0: oggi non mi lamento, c'è il sole, sto bene e nessuno mi ha rotto il cazzo, ancora.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.

0: abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.

0: Kid. Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delex.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Nova, senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
3: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: TikTok Show. Real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Make your day.
1: Tutto quello che fai da ubriaco non sei tu e non è neanche colpa tua. È l'IA, l'intelligenza alcolica.

0: Perché dici sempre che le donne sono stupide?
1: No, no, io non dico che le donne sono stupide. Però la mia ex comprava una crema giorno e una crema notte. E in entrambe c'era scritto 24 ore di idratazione.

Un applauso a chi non conosce, non sa cos'è, usa poco TikTok. Ok, stop. La cosa che sto per dire è per voi, eh? È per voi. Non vi sto escludendo. Allora, TikTok è un social, tipo Instagram, Facebook, social giovane, veloce, contenuti veloci, brevi. Perché sono veloci? Perché chi la usa non ha tempo da perdere, ok? Ragazzini di 11, 12 anni, ha robe da fare, oh! Cose veloci, veloci. TikTok è incredibile. Tu poi non puoi neanche scegliere che video vedere. Puoi solo scrollare, così. Tu puoi vedere una balena che fa la capriola sull'oceano, una cosa bellissima. Scrolli e vedi uno che schiaccia dei brufoli in India.

Se vedi un incendio, chiama il numero verde dei vigili del fuoco. Se vedi una rapina, chiama il numero verde dei carabinieri. Se vedi un incidente, chiama il numero verde dei vigili urbani. Se vedi un gran pezzo di gnocca, chiama il numero mio, 376-4600. Sono single, non fa la carogna.

Secondo la psicologia, le persone che criticano costantemente gli altri, che puntano il dito contro ogni difetto altrui e che sembrano godere nel trovare l'errore nel prossimo, stanno in realtà facendo una confessione pubblica, stanno parlando di se stessi ad alta voce. Questo fenomeno si chiama proiezione e funziona esattamente come un proiettore cinematografico. La mente prende un sentimento doloroso, un difetto o una paura che risiede all'interno e la lancia fuori proiettandola su qualcun altro. Facendo così, l'ego si sente momentaneamente sollevato. Se io accuso te di essere un bugiardo, per un attimo non devo pensare alle mie menzogne. Se accuso te di essere incompetente, metto a tacere la voce interiore che mi dice che io non valgo abbastanza. Per capire chi hai di fronte, devi smettere di ascoltare il tono della voce e concentrarti sulla parola specifica che usano per ferire. Quella parola è la chiave della loro prigione interiore. Chi accusa ossessivamente gli altri di essere egoisti spesso combatte contro il proprio desiderio represso di pensare un po' di più a se stesso. Chi giudica con ferocia il corpo o l'abbigliamento altrui vive in uno stato di guerra costante con la propria immagine allo specchio. L'intensità della loro rabbia verso di te è direttamente proporzionale alla severità con cui giudicano se stessi nel segreto della loro mente. Carl Jung definiva questo concetto come l'incontro con la propria ombra. Tutto ciò che ci irrita negli altri può portarci alla comprensione di noi stessi. La persona ipercritica non riesce a gestire la propria ombra, quindi la deve attaccare ovunque la veda riflessa fuori. Tu diventi semplicemente lo schermo bianco su cui loro proiettano il loro film horror personale. Ti usano come un bidone della spazzatura emotivo per svuotarsi del veleno che non riescono a digerire. Questa consapevolezza cambia completamente il modo in cui reagisci alle critiche. Invece di difenderti, invece di arrabbiarti, puoi iniziare a provare qualcosa di diverso: la compassione. Quando capisci che l'aggressore è in realtà la prima vittima del suo stesso giudizio, la sua parola perde potere. Non sta parlando di te. Non ti sta vedendo davvero. Sta parlando con un fantasma. La prossima volta che qualcuno ti scarica addosso una critica gratuita e feroce, ricorda questo meccanismo. Lascia cadere le loro parole a terra. Non raccoglierle, perché appartengono a

0: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri. Peter Pan Spot.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
6: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
0: Peter Pan a manetta.
10: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
0: Peter Pan a manetta.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
13: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
14: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
13: Ma non ho nemmeno l'acqua.
14: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
13: Che forte, Cystiset Forte!
14: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
15: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
16: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
0: Forever Fun, Forever Young.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento su Peter Pan con Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Questo programma lo puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica sera dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxy, al mixer, a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri, pronti a partire con la prima tripletta. Composta da Metaboy e Sansara, Yalla, Culiano con New York City.

Sta ascoltando su Peter Pan i suoni di Club Vibes, ovvero le hit dei dance floor di tutto il mondo. La prossima tripletta che arriva ora, composta da Celeste e Jesus Fernandez con Andrea Monte, Music is the Answer, Cruzy con A Sunset in San Francisco e Soul con Loco Disco. Peter Pan.

top club del mondo, facendoti ascoltare e ballare i suoni di Club Vibes. Fuchs al microfono, Thomas Menegazzi e Marco Ferri al mixer, e la prossima doppietta a chiudere la prima parte è composta da Dub Dogs, Fez e Zark con How Does It Feel e Prospect Looney con Free Your Mind.

0: Prince su Peter Pan, ma tra poco, come sempre, torniamo ad ascoltare e a ballare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Stay with us.
1: Peter Pan Club Vibes. Peter Pan Spot.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
9: Hit Universal Fun.
10: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
12: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
15: Famila, con noi sei in famiglia.
16: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
17: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
16: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.

0: Sta ascoltando su Peter Pan i suoni di Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e che ti fa ballare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Un programma che puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxy al mixer, a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Benegazzi e Marco Ferri, già pronti a ripartire a farvi ballare con la prossima tripletta in arrivo. Fisher, Tones and I con Favor, Chris Lorenzo con Out For You e Simon Kitzo con Misbehaving.
1: Peter Pan Club Vibes. Tell me a story.

Vibes su Peter Pan con Fuchs al microfono e Thomas Menegazzi e Marco Ferri al mixer. Prossima tripletta composta da Milton Shadow con Music Fever, Camrad, Hug Yourself, remix di Samuele Sartini, Milk and Sugar e James Arco.

0: Si chiude così anche questo appuntamento di Club Vibes, come sempre grazie a Thomas Melegazzi e Marco Ferri che hanno mixato e selezionato i pezzi, e a voi per averci ascoltato. Noi ci risentiamo tra 7 giorni qui su Peter Pan. Da Fuxi è tutto, ciao.
1: Peter Pan Club Vibes.
2: Tra poco
1: Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Peter Pan
3: Spot. Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio, la cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
5: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi, avete studiato?
6: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio, a Pieve di Soligo, Treviso.
11: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
1: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
12: L'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: È permesso?
14: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
14: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
2: E risparmia sulla bolletta.
14: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
14: Come lei?
2: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
16: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
1: Forever Fun, Forever Young.
17: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.
1: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
18: Cinedisco.
19: E tu chi saresti?
20: Chiamami Iena.
21: Io ti spiace.
1: Il film senza schermo, raccontato da una voce al tempo di DJ Maxwell.
20: Il film sta per cominciare.
1: Cinedisco su Radio Peter Pan.
19: Aiuto!
1: Il film di questa sera è
22: A Beautiful Mind.
1: Beautiful Mind. Un film di Ron Howard. Living Voice. Andrea Nortio. Andrea Nortio.
23: I matematici hanno vinto la guerra. I matematici hanno decifrato i codici segreti giapponesi e fabbricato la bomba atomica. I matematici. Come voi.
24: John Nash, giovane matematico brillante ma socialmente impacciato, arriva all'università di Princeton come studente di dottorato.
23: Oggi noi affidiamo il futuro dell'America nelle vostre abili mani.
24: Fin dall'inizio appare diverso dagli altri. È convinto di essere destinato a produrre un'idea veramente originale. Qualcosa che lascia un segno nella storia della matematica.
23: Ti chiami Martin, giusto?
25: Sì, John, giusto.
23: Mi pare che sia tua abitudine fare male i calcoli. Ho letto i tuoi lavori, entrambi i tuoi lavori, sia quello sui cifrari nazisti che quello sulle equazioni non lineari, e sono fermamente convinto che non vi sia neanche un briciolo di un'idea originale in nessuno dei due.
1: Cinedisco, Cinedisco, un film, raccontato da una voce al tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è A Beautiful Mind, A Beautiful Mind. Living Voice, A

0: Cinedisco. Cinedisco. Nel dormitorio conosce Charles Herman, il suo compagno di stanza, un ragazzo estroverso, affettuoso e ironico.
1: Charles Herman, piacere di conoscerti.
0: Charles diventa per Nash una presenza fondamentale. Lo incoraggia, lo ascolta e gli offre un'amicizia che Nash non riesce a trovare negli altri.
1: Beh, sono arrivato ieri sera, giusto in tempo per un aperitivo al club della pannocchia.
2: Sono qui per lavorare.
1: Tu lavori, ho capito, che strazia.
0: Il rapporto con Charles aiuta Nash a sopportare la pressione di Princeton e il senso di isolamento.
3: Su Radio Peter Pan stai ascoltando
0: Cinedisco. Cinedisco. Un film. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è

0: Cinedisco. Cinedisco.
1: Allora, qual è la tua storia?
0: Cinedisco.
1: Sei il bambino povero che non ha potuto frequentare Exeter o Andover?
2: Malgrado la mia buona educazione, sono piuttosto equilibrato. Mi girano con movimenti rotatori opposti.
1: Può darsi che ti trovi più a tuo agio con i numeri piuttosto che con le persone.
2: In prima elementare la maestra mi ha detto che ero nato con due porzioni di cervello e solo mezza porzione di cuore.
1: Sul serio?
2: Sì.
1: Accidenti, che signora simpatica.
2: Ma la verità è che a me la gente non piace molto. E alla gente non piace molto.
1: E perché? Sei un uomo di grande intelligenza e charme.

0: Unfism. Unfism. Tempo di DJ Maxwell. Unfism. Living Voice. Andrea Nordio. Andrea Nordio.
1: Nash è ossessionato dall'idea di elaborare una teoria nuova.
2: Sai che la metà di questi studenti ha già pubblicato? Io non posso perdere tempo con queste lezioni, questi libri.
1: Non vuole limitarsi a risolvere problemi già posti da altri. Vuole trovare un principio capace di cambiare il modo in cui si pensa alla competizione e alla cooperazione.
2: Ho bisogno di guardare oltre alle dinamiche dominanti. Trovare un'idea veramente originale. Questo è l'unico modo in cui potrò mai distinguermi. È l'unico modo per poter essere
1: importante. Dopo vari tentativi falliti e dopo momenti di frustrazione, l'intuizione arriva durante una serata con i colleghi in un locale.
2: Adam Smith va rivisto.
3: Ma di che cosa stai parlando?
2: Perché se tutti ci proviamo con la bionda, ci blocchiamo a vicenda. E alla fine, nessuno di noi se la prende. Allora ci proviamo con le sue amiche. E tutte loro ci voltano le spalle perché a nessuno piace essere un ripiego. Ma se invece nessuno ci prova con la bionda, non ci ostacoliamo a vicenda e non offendiamo le altre ragazze. È l'unico modo.

0: risultato si ottiene quando ciascuno persegue solo il proprio interesse individuale.
1: Adam Smith ha detto che il miglior risultato si ottiene quando ogni componente del gruppo fa ciò che è meglio per sé, giusto? E questo
2: giusto.
1: Incompleto. Ok? Perché il miglior risultato si ottiene quando ogni componente del gruppo farà ciò che è meglio per sé e per il gruppo.
3: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: su Radio Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è A Beautiful Mind. A Beautiful Mind. Living Voice. Andrea Nordio. Andrea Nordio. Nash scrive la tesi e ottiene finalmente il riconoscimento che cercava.
1: Ti rendi conto che questo è uno schiaffo a 150 anni di teorie economiche?
2: Mi rendo conto, signore.
1: È alquanto presuntuoso, non credi?
2: Sì, sì.
0: Il suo lavoro viene considerato originale e importante e gli apre la strada a una carriera prestigiosa.
1: Bene, signor Nash. Fra una scoperta di questa portata, sono convinto che otterrai qualsiasi collocamento desideri.

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Dopo Princeton, Nash viene assunto al Wheeler Defense Lab dell'MIT, dove lavora con alcuni colleghi, tra cui Saul e Bender.
2: Generale, il capo dell'equipe del Wheeler, il dottor John Nash.
3: Lieto che sia potuto venire, dottore.
2: Buongiorno.
1: Qui il suo talento viene impiegato in ambito matematico e strategico, in un contesto segnato dalla Guerra Fredda.
4: Stiamo intercettando trasmissioni radio da Mosca.
3: Il calcolatore elettronico non riesce a individuare uno schema, ma sono sicuro che è un codice.
2: E perché, generale?
3: Me lo sento. A lei non capita mai, dottor Nash.
1: Nash continua a essere eccentrico e distaccato, ma il suo genio è riconosciuto. Gli viene affidato anche un incarico al Pentagono, dove deve decifrare comunicazioni criptate. Durante questa sequenza dimostra una capacità eccezionale. Riesce a individuare schemi e significati nascosti con una rapidità impressionante, come se i numeri e i codici si organizzassero spontaneamente davanti ai suoi occhi.
2: 46 13 08 67 46 90 48 03 01 91. Queste sono latitudini e longitudini. Ce ne sono almeno altre 10. Sembrano istruzioni di transito per attraversare il confine americano.
0: Cinedisco su Radio Peter Pan. Cinedisco. Questa sera a Beautiful Mind. A Beautiful Mind. A Beautiful

0: Cinedisco, il film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Dopo questa prova, Nash viene avvicinato da William Percher, un uomo misterioso legato ai servizi segreti americani.
2: William Percher, cosa posso fare per il Dipartimento della Difesa? Vuole darmi un aumento? Facciamo due passi.
1: Percher gli spiega che gli Stati Uniti sono minacciati da complotti sovietici e che Nash, grazie alla sua mente fuori dal comune, può aiutare a individuare messaggi cifrati nascosti in giornali e riviste.
2: Impara a memoria questo elenco di periodici. Controlla ogni nuovo numero. Trova tutti i codici segreti. Decifrali.
1: Nash accetta l'incarico, attratto dall'idea di servire il proprio paese e di essere coinvolto in qualcosa di enorme e segreto.
2: Nel dirti quello che ti dirò, porto il tuo codice di sicurezza a livello top secret. La diffusione di informazioni riservate può comportare l'arresto immediato.

0: Cinedisco, Cinedisfilm, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Da quel momento inizia per lui una doppia vita. Da una parte è un professore matematico.
2: Ritengo che questo corso sarà una totale perdita del vostro e, cosa infinitamente più grave, del mio tempo.
1: Dall'altra crede di lavorare come agente segreto, cercando codici nascosti nelle pubblicazioni e consegnando i risultati in cassette postali riservate.
2: Sono i codici per la consegna dei plichi.
3: Allora che cosa sono adesso? Una spia?
4: A Beautiful Mind torna dopo la pubblicità.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve.
6: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sana.
9: È permesso?
10: Prego.
9: Guardavo il suo tetto tutto bianco e che... Ma che fresco qui in casa.
10: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
9: Gliel'ho consigliato io.
10: No, il manutentore è anche carino, sa?
9: Pure.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Ascoltate musica che fa sempre bene.
21: Io ascolto Peter Pan perché...
22: Questa gira, la notte vola, è una rapina. Col cuore in gola.
23: Radio Peter Pan.
24: Non c'è altra scelta.
25: A Bertiolo, in via Stradalta 27, arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
26: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
27: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
28: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene. Decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
29: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio a Pieve di Soligo, Treviso.
30: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita?
0: fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: fine disco su Radio Peter Pan.
1: Aiuto!
0: Il film di questa sera è A Beautiful Mind.
2: Beautiful Mind.
0: Un film di Ron Howard. Living Voice. Andrea Nordio.
2: Andrea Nordio.
3: Oggi è saltato la lezione.
4: Oh, beh, ho il sospetto che nessuno abbia sentito la mia mancanza.
3: Il problema che ha scritto alla lavagna l'ho risolto.
4: Ma no, non è vero.
3: Non l'ha neanche guardato.
4: Non ho mai detto che i campi vettoriali fossero funzioni razionali.
5: Durante il periodo all'MIT, Nash conosce Alicia, una studentessa intelligente, diretta e sensibile.
3: Mi domandavo, professor Nash, se è possibile invitarla a cena.
5: Alicia rimane colpita da lui nonostante la sua stranezza. Vede dietro la goffaggine sociale una mente brillante e una persona fragile.
3: Perché lei mangia, non è vero?
4: Oh, di tanto in tanto sì. Tavolo per uno, Prometeo solo incatenato alla roccia con l'aquila che gli vola sulla testa, lo sa. Se lascia il suo indirizzo alla mia segretaria, la passerò a prendere venerdì alle 8. E mangiare.
0: Cinedisco. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è A Beautiful Mind. Living Voice. Beautiful Mind.

0: Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Cinedisco. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è A Beautiful Mind. Beautiful Mind. Il rapporto tra i due cresce lentamente. Nash non è romantico nel modo tradizionale, non sa esprimere facilmente i sentimenti e tende a trasformare anche l'amore in una questione logica.
1: Devo far pratica di interazione umana e socializzazione.
2: L'idea era questa.
0: Alicia però riesce a entrare nella sua vita con pazienza e forza. Tra loro nasce una relazione autentica e Nash trova in lei una persona concreta, capace di dargli stabilità.
2: Io penso che decidere le cose porti fortuna. E tu?
1: No. Io non credo nella fortuna. Ma credo fermamente nell'assegnare un valore alle cose.

0: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco. Nel frattempo, nella sua vita ricompaiono anche Charles e la piccola Mercy.
1: Mia sorella si è fatta uccidere in un incidente d'auto.
2: Non allontanarti troppo, Mercy!
1: Quel mascalzone di suo marito era troppo ubriaco per capire di essere troppo ubriaco per guidare, così l'ho presa con me.
0: Per Nash, Charles resta un amico fidato.
3: Ebbene, ho conosciuto una ragazza.
1: No, una ragazza umana.
3: Homo sapiens. Sì, e contro ogni aspettativa mi trovo piacente a un certo numero di piani diversi.
2: Sono serio? Dio, è meraviglioso.
1: Beh, sui gusti della gente non si discute, no?
0: Questi legami sembrano confermare che, nonostante le difficoltà, Nash abbia una vita emotiva più ricca di quanto appaia dall'esterno.
4: Cinedisco, Cinedisco. Un film, a tempo di DJ Maxwell. Living Voice, Andrea.

0: Dovrei sposarla.
1: Oddio, giusto.
0: Diciamo che va tutto bene, il lavoro va bene, i soldi non mancano. Sembra che vada tutto a meraviglia, ma come fai a saperlo con certezza?
1: Non esiste niente di certo, John. Questa è l'unica cosa certa che so.

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell.
1: Nash e Alice si sposano. All'apparenza, John sta costruendo una vita adulta. Ha una carriera, una moglie, un futuro. Ma il lavoro segreto con Percher continua e diventa sempre più opprimente. Nash si sente sorvegliato, teme di essere seguito dai sovietici e vive in uno stato crescente di tensione.
2: John.
3: Spegni! Spegni la luce! Perché l'hai fatto?
1: La situazione precipita quando Nash viene coinvolto, o crede di essere coinvolto, in un episodio violento legato allo spionaggio.
3: Ho lasciato la macchina qua dietro. Allora prendi la comune. Niente strade secondarie, resta dove c'è un traffico.
2: John, io non vado da nessuna parte.
3: Quando arrivi da tua sorella, aspetta che sia io a chiamarti.
2: No, non me ne vado. Io non ti lascio.
3: Basta! Smetta!
1: Per Nash è la prova.

0: su Radio Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Cinefilm. Cinefilm. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è A Beautiful Mind. Living Voice. Andrea Nordio. Andrea Nordio. Da quel momento la sua paura aumenta enormemente. Alicia si accorge che qualcosa non va. Nash è nervoso, assente, ossessionato da segnali invisibili.
1: Ti prego, Alicia. Ti spiegherò tutto appena potrò.
0: La sua vita segreta gli impedisce di essere davvero presente nel matrimonio. Anche quando Alicia rimane incinta, John non riesce a vivere serenamente la nuova fase della loro vita. È troppo immerso nella convinzione di essere al centro di una missione cruciale. Cruciale. Cruciale. Cinedisco.

0: Cinedisco, su Radio Peter Pan. Cinedisco questa sera a Beautiful Mind. Beautiful Mind. Durante una conferenza, Nash vede uomini che interpreta come agenti pronti a catturarlo. Preso dal panico, fugge. Viene raggiunto e fermato dal dottor Rosen, uno psichiatra.
1: Che cosa vuole?
2: Mi chiamo Rosen. Dottor Rosen, sono uno psichiatra.

0: il marito soffre di una grave forma di schizofrenia paranoide.
1: Le persone con questa infermità sono spesso paranoiche.
2: Ma...
1: La sua malattia può essere stata trascurata per un periodo di tempo più lungo del solito.
2: Che cosa vuole dire? Da quanto tempo?
1: È possibile sin dal corso di specializzazione. Perlomeno è da allora che sembra siano cominciate le allucinazioni.
2: Ma di cosa parla? Quali allucinazioni?
1: Finora ne ho identificata una. Un compagno di stanza immaginario di nome Charles Herman.
2: Charles non è immaginario. Lui e John sono ottimi amici fin da presto.
1: Lei ha mai conosciuto Charles? È mai venuta a cena da voi?
2: È in città poche ore, per delle conferenze.
1: Era il vostro matrimonio?
2: Aveva una lezione.
1: Ha mai visto una sua fotografia? Gli ha mai parlato al
2: telefono? Questo è ridicolo.

0: raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell.
1: Il mondo di spie, codici e missioni segrete non esiste. William Percher non esiste. Charles non esiste. Mercy non esiste. Tutte queste figure sono allucinazioni prodotte dalla mente di Nash.
2: Cosa è più probabile che suo marito, un matematico senza preparazione militare, sia una spia governativa in fuga dai russi?
3: Così lo fa sembrare un pazzo.
2: Oppure che abbia perduto il contatto con la realtà.
1: Nash viene sottoposto a terapie pesanti, tra cui trattamenti traumatici e farmaci antipsicotici.
2: L'unico modo in cui posso aiutarlo è mostrargli la differenza fra ciò che è reale e ciò che è solo nella sua mente.
1: Le cure riducono le allucinazioni, ma lo spengono. Il suo pensiero diventa lento, la sua lucidità matematica sembra offuscata e anche la relazione con Alicia ne risente.
0: Cinedisco. Cinedisco.

0: stavo pensando che potrei insegnare.
1: Una classe di 50 studenti può intimidire chiunque. John, e poi sei un insegnante terribile.
0: Ci ho preso gusto, Martin. Speravo ci fosse ancora qualcosa da poter dare.
1: A proposito, quelle... Beh, hai capito, no? Se ne sono andate?
0: No, non se ne sono andate. E forse non se ne andranno mai. Ma io mi sono abituato a ignorare loro e forse come risultato loro hanno abbandonato me. Credi che sia così coi nostri sogni e i nostri incubi, Martin? Dobbiamo continuare ad alimentarli perché restino in vita.

0: Cinedisco, un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Nel finale, Nash partecipa alla cerimonia del Nobel con Alicia.
2: Cos'è veramente la logica? Chi decide la ragione? La mia ricerca mi ha spinto attraverso la fisica, la metafisica, l'illusione. E mi ha riportato indietro. E ho fatto la più importante scoperta della mia carriera. La più importante scoperta della mia vita. È soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui stasera solo grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni.
1: Alicia diventa il centro emotivo della sua sopravvivenza.
2: Grazie.
1: Non ha cancellato la malattia, ma lo ha aiutato a restare ancorato alla realtà. Il film si chiude quindi non con una guarigione totale, ma con una forma di vittoria umana. John Nash ha imparato a vivere con una mente straordinaria e fragile, trasformando il proprio isolamento in resistenza e il proprio genio in un'eredità riconosciuta dal mondo.
0: Cinedisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con un altro film. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: Jackpot. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
0: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
2: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Forever Fun, Forever Young.
13: Alla discoteca
12: Radio Peter Pan.
13: Alla discoteca sabato sera. Alla discoteca.
14: Da questo momento il suono del Motivi Caffè. Il sabato notte con i DJ e le voci di Peter Pan a Piombino Dese, Padova.
13: Sabato sera alla discoteca.

Radio Peter Pan. Stai ascoltando il suono del Motivi Caffè a Piombino Dese, Padova.

0: E voglio fare gli auguri di compleanno a Lori che compie gli anni. Auguri Lori! Divertitevi raga!
1: Stai ascoltando il suono del Motivi Caffè a Piombino Dese, Padova.
2: Radio Peter Pan.

0: Stai ascoltando il suono del Motivi Caffè a Piombino Dese, Padova.
1: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti.
2: Perché se non Dighi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Dighi.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a €799 fino al 4 giugno. Solo da Unieuro.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
0: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
5: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
0: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
5: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
0: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: On Radio Peter Pan.
8: Il sabato alle 23 Techno Classic con Luca Antolini, Marco Corbi e Andrea Nordio, perché il classico non si batte.
9: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore,
10: che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi.
9: Attention. Luca Antolini e Marco Corbi, che sono appunto
10: i docenti di scuola di techno.
7: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
0: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio, a Pieve di Soligo, Treviso.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
13: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Stai ascoltando il suono del Motivi Caffè.
1: Ancora. Para você, vendo essa. Para você. Essa noche se baila

0: discoteca.
1: Era il suono del Motivi Caffè a Piombino Dese, Padova.
0: Discoteca.
1: Tra poco, Techno Classic con Andrea Nordio, Luca Antolini e Marco Corbi.
2: Correno Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
5: È ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Forever Fun, Forever Young.
10: Radio Peter Pan.
11: Techno Classic.
12: Techno Classic.

0: Santoli e Marco Corvi. Joined by Andrea Nordio on Radio Peter Pan.
1: Tecnoclassic.
0: Perché il classico non si batte.
2: Ladies and gentlemen, welcome back. This is Tecnoclassic. Ciao ragazzi, buon sabato se state ascoltando la puntata inedita su Radio Peter Pan, altrimenti buonasera se state ascoltando una delle repliche settimanali, ma anche buon giorno, buon pomeriggio, buon lavoro a tutti quelli che ci ascoltano dalla sezione podcast nel sito peterpan.it. Io mi chiamo Andrea Nordio, ma non sono io la persona che dovete incolpare di questo programma, sono due i professori di scuola di techno e si chiamano Luca Antolini, soprannominato The Navigator. Attention. E Marco Cordi, soprannominato il cacciabombardiere. Un'ora di musica techno, dance, trance, progressive, chi più ne ha più ne metta, con alcune richieste anche fatte proprio da voi, perché
3: vi ricordo che c'è la pagina Instagram che si chiama Tecnoclassica, a cui potete scrivere per
2: richiedere una canzone, per
3: dare dei consigli, dei suggerimenti. Qui si è disponibili
2: per qualsiasi cambiamento.
3: Però per questa sera
2: è già tutto scritto.
3: E si parte con una canzone richiesta da voi.
2: È del 1994, è dei Chemical Brothers e si chiama Hey Boys, Hey Girls.
3: Subito dopo c'è Andrea Doria con Gucci Bag, disco del 2002.
2: E a chiudere, disco storia del 1992, Freakadelica con Just Freaking.
3: Tecnoclassic è tornato.
0: On Radio Peter Pan. Tecnoclassic con Luca Antolini e Marco Cordi.
4: Boys, superstar DJs, here we go!

0: Starfield.
1: Ciao Ludico, questa canzone, questa del 1992 che si chiama Just Freaking di Freakadelica, è il disco storia di questa puntata, cioè il disco più datato di tutta la serata. Go! Prima, dal 2002, Andrea Doria con Bushy Bag e ad aprire una canzone che avete richiesto voi del 1994, Chemical Brothers con Hey Boy, Hey Girl. Questo è l'inizio di Tecnoclassic e da subito volevo fare un grande saluto a tutti quelli che hanno già fatto una storia su Instagram. Bravi!
2: Taggateci che vi repostiamo.
1: Anche giusto per capire un po' in questo, in quale momento state ascoltando.

0: Luca Antolini, Marco Cordi e se mi va anch'io, quindi chiocciolina Andrea Nordio. Go!
1: Detto ciò, andiamo un po' a dischi più recenti, vi va? Partiamo con un 2023, Sam Paganini, Rave.
0: Nella versione insieme ad Adam Beyer e Leighton Giordani.
1: Subito dopo, dal 2022, Mogwai vs Kate Acid con DT64 e a chiudere dal 2021 Eli Brown con Believe.
0: Buona tecnica.

0: Lamborghini con Rave nella versione remix di Adam Beyer e Leighton Giordani. Ed eccola qui, l'abbiamo appena suonata.
1: Go! Adesso
0: avanti, aumentando anche la velocità, perché all'inizio della puntata eravamo a 128 bpm e adesso arriviamo già
1: a 138. Lo facciamo con Cosmic Commando, Heartbreak.
0: Subito dopo Mauro Picotto, Lizard, una canzone richiesta da voi.
1: E a chiudere DJ Arnold Files con

0: E pensare, ragazzi, che non è ancora arrivato il momento della prima hardstyle track, o meglio, non è arrivato finora.
1: Gli ultimi tre dischi che sono andati in onda su Radio Peter Pan erano DJ Arnold Fights con Ripo, Rest in Peace come preferite.
0: Prima Mauro Picotto, Lizard del 1999, richiesta
1: proprio da voi, e ad aprire Cosmic Commando con Heartbreak, disco del 2010.
0: Adesso, a 150 bpm per la prima volta questa sera,
1: ci arriviamo con SMX, questa è What the

0: Che grazie a tutti quelli che in un modo o nell'altro hanno partecipato a questa puntata, quindi con delle stories su Instagram, con dei messaggi su WhatsApp. Bravi ragazzi, fatevi sentire, fateci capire quanto vi piace e se vi piace sto programma, che non finisce qui. Comunque la prima mezz'ora è andata, pubblicità e poi la techno continua.
1: On Radio Peter Pan, The Techno Classic con Luca Antonini e Marco Corbi.
2: Peter Pan.
1: Spot. 1, 2, 3.
3: Perché 4, fermarsi? 5, 6. Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
4: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
0: Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
8: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio, a Pieve di Soligo, Treviso.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: On Radio Peter Pan.
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
11: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
12: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?
11: Mi fermo, mi fermo due ore adesso.
12: Fino alle 10 ti fermo.
6: Radio Peter Pan, non c'è altra scelta.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Techno classic.
1: Ciao ragazze, qui è tutto pronto. Non so se anche voi siete pronti per un'altra mezz'ora di musica techno, dance, trance, progressive con i professori, i docenti di scuola di techno, ovvero Luca Antolini e Marco Corti. Io sono Andrea Nordio e ho il compito semplicemente di presentarvi la playlist che è stata selezionata per voi e anche modificata da alcuni di voi, visto che, come dicevamo, nella prima mezz'ora è possibile modificarle, è possibile richiedere delle canzoni. Adesso, per esempio, si comincia con un classico immortale. Uno dei dischi più remixati della storia è di Robert Miles, si chiama Children del 1996. Subito dopo, Energy 52 con Café del Mar nel remix di Paul Van Dyke. A chiudere, qui la canzone richiesta da voi. È di Tiesto e si chiama Traffic.
0: On Radio Peter Pan. The Techno Classic con Luca Antolini.

Shadow, disco richiesto proprio da voi. Prima invece Energy 52 con Café del Mar, versione remix, e ad aprire Robert Miles con Children, disco del 1996 che probabilmente verrà suonato per un altro secolo, un capolavoro immortale. Detto ciò, rimaniamo alla stessa velocità, 138 bpm, andiamo da un altro immortale. Lui è Franchino, questa è la sua 999. Subito dopo Cosmic Gate con Exploration of Space, e a chiudere Yves Deroiter con Back to Earth del 1996.

0: Reuter, Back to Earth, disco del 1997 che chiude questa tranche, prima invece Cosmic Gate con Exploration of Space e ad aprire c'era Franchino, proprio lui, con 999. Il livello è alto questa sera, io vi invito, visto che di fatto sono gli ultimi minuti di programma e ci saranno le ultime canzoni che potrete ascoltare, di... Vi invito, anche se magari non l'avete ancora fatto o l'avete già fatto, rifacciamolo. È il momento storia su Instagram, cioè il momento in cui taggate Radio Peter Pan, taggate Tecnoclassiche, se vi va taggate anche appunto i protagonisti di questo programma, Luca Antolini, Marco Cordi e Andrea Nordio, che sono io, perché adesso si va a 140 bpm con tre canzoni, subito dopo ci sarà la hard style track di chiusura.
1: Yeah baby!
0: Sul volume c'è Miro con Shining, subito dopo
1: Go!
0: Return to Zero, disco del 2020. A chiudere De Montini Experience 2 con Astro Sign del 1995. Tre dischi a 140 bpm.

radio Peter Pan. Tecnoclassic. Con Luca Antolini e Marco Cordi. Tecnoclassic. Perché il classico non si batte. Non si batte. Non si batte.

0: a chiudere Astro Sign, prima Return to Zero e ad aprire Shining. Queste le ultime tre canzoni di questa puntata di Tecno Classic. Quindi intanto grazie mille a voi che ci avete seguiti senza dubbio, ma soprattutto a quelli che il programma di fatto lo hanno creato,
1: lo hanno preparato per voi. Le canzoni che avete sentito sono state selezionate
0: da Luca Antolini e Marco Cordi. Approfitto per salutare tutto il team di Tecno Classic, compreso Killer Voice, comprese le nostre ballerine, compreso DJ Maxwell,
1: di tantissime persone che poi orbitano
0: attorno al mondo di Tecno Classic.
1: A chiudere, come

0: the summer of hardstyle.
1: Headhunters, Summer of Hardstyle, disco che chiude la puntata di Tecnoclassic. Un grande ringraziamento a tutti i ragazzi che sono stati qui in quest'ora, anche magari solo per qualche minuto, ecco, ad ascoltare Tecnoclassic, che ricordiamo essere il programma più elegante di Radio Peter Pan, che tornerà sabato prossimo, sempre disponibile nella sezione podcast, e potrete anche riascoltare nelle repliche settimanali su Radio Peter Pan.
2: La Tecno Infinita, andate in pace. Ciao, da Andrea Nordio.
3: Hasta la vista, baby.

0: grazie ad Hubbit FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Fan, forever fan, forever young.
2: A partir de ahora, en Radio Peter Pan, a DJ Mastermind. Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan. Mastermind.
3: Buonasera e benvenuti su Mastermind. In console per la prima mezz'ora, Andy J.
4: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera, Mastermind, su Radio Peter Pan.
3: Evan McVicar, Shared House, Robots and Human Record.

0: prima mezz'ora insieme. Mastermind torna tra pochissimo.
1: Esta es la noche techno house de Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Peter Pan. Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
3: Forever Fun, Forever Young.
4: A partire da ora in Radio Peter Pan, a DJ Mastermind. Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan.
5: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
6: Bentornati su Mastermind.

0: e Luca De Mozzi. Mastermind torna sabato prossimo.
1: Esta es la noche techno house de Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young,

0: Jackpot. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Marco Ferri.

0: il suono di Marco Ferri. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché il cuore
3: mio fa. Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
7: Ti piccheranno Jordi con una corda d'oro.
8: Fun, forever fun, forever young.
9: Pleasure night. Pleasure night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Marco Ferri.